Camille Saint-Saëns, quattro liriche per voce e pianoforte. Rêverie, L'attente, Extase, Suzette et Suzon. Didier Harry, baritono. Angeline Pompeir, pianoforte.

0: di Camille Saint-Saëns avete ascoltato quattro liriche per voce e pianoforte. Didier Harry, baritono. Angeline Pompeir, pianoforte.
1: Nicola Porpora, ouverture da Polifemo. Ouverture, allegro, senza indicazione di tempo. Les concerts de l'Hostel Dieu, Franck-Emmanuel Comte, clavicembalo e direzione.

0: Di Nicola Porpora abbiamo ascoltato l'ouverture da Polifemo, les concerts de l'Hostel Dieu, Franck-Emmanuel Comte, clavicembalo e direzione.
1: Francesco Geminiani. Concerto grosso in re minore per due violini, violoncello, archi e basso continuo. La follia. Adagio. Allegro. Adagio. Vivace, allegro, andante, allegro, adagio, allegro, adagio, allegro. Freiburger Barock Orchestra, Gottfried von der Goltz, direttore.

0: Di Francesco Geminiani abbiamo ascoltato il concerto grosso in re minore per due violini, violoncello, archi e basso continuo, La Follia. Freiburger Barock Orchestra, Gottfried von der Goltz, direttore.
1: Benjamin Britten, Lacrime, Reflections on a Song of Doland, per viola e archi, opera 48A. Timothy Redoubt, viola, orchestra da camera di Losanna, diretta da Jamie Phillips.

Di Benjamin Britten abbiamo ascoltato Lacrime, Reflections on a Song of Doland, per viola e archi, opera 48A. Timothy Redoubt, viola, orchestra da camera di Losanna, diretta da Jamie Phillips.

Rai Red Friedrich Chopin. Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte, opera 65. Allegro moderato, scherzo, allegro con brio, largo, finale, allegro. Violoncellista Ofra Harnoy. Pianista Cyprien Katsaris.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Sonata in Sol minore per violoncello e pianoforte, opera 65. Violoncellista Ofra Harnoy, pianista Cyprien Katsaris.
1: Ludwig van Beethoven. Concerto numero 4 in Sol maggiore per pianoforte e orchestra, opera 58. Allegro moderato, andante con moto, rondò, vivace. Martin Hemchen, pianoforte. Deutsches Sinfonieorchester Berlin. Andrew Manns, direttore.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto numero 4 in sol maggiore per pianoforte e orchestra, opera 58. Martin Hemchen, pianoforte. Deutsches Sinfonieorchester Berlin. Andrew Manns, direttore.
1: Anton Bruckner, sinfonia numero 9 in re minore. Maestoso, misterioso, scherzo mosso allegro e trio presto, adagio largo misterioso. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Nikolaus Harnoncourt.

Di Anton Bruckner avete ascoltato Sinfonia numero 9 in Re minore, orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Nikolaus Harnoncourt.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johannes Brahms, sonata numero 1 in Do maggiore per pianoforte, opera 1. Allegro, andante. Scherzo, allegro molto con fuoco. Finale, allegro con fuoco. Pianista Gérard Parmentier.

0: Di Johannes Brahms avete ascoltato sonata numero 1 in Do maggiore per pianoforte, opera 1. Pianista Gérard Parmentier.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia numero 13 in Fa maggiore, K112. Allegro, andante, minuetto e trio, allegro molto. The Academy of Ancient Music. Jaap Schröder, continuo. Christopher Hogwood, direttore.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 13 in Fa maggiore, K112, The Academy of Ancient Music. Jaap Schröder, continuo. Christopher Hogwood, direttore.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, concerto in La bemolle maggiore per due pianoforti. Allegro vivace, andante, allegro vivace. Alessandra Ammara e Roberto Prosseda, pianoforti. Residency Orchestra de Hague, Jan Wilhelm de Vrind, direttore.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

La musica è così naturalmente unita a noi che non possiamo esserne liberi, anche se lo desideriamo. Sei 01:35, Anna Menichetti ad attendervi. Buona domenica oggi qui a Radio 3, qui comincia curato da Federico Vizzaccaro. Oggi in regia Renata Scognamiglio, sue le bellissime scelte musicali, e Andrea Perrone, sì, lei poi si ribella perché dice che non è tutta farina nel suo sacco, ma d'altra parte no, che poi non è vero, perché le scelte sono le sue. Certo, noi ci appoggiamo, come sapete, così alle intuizioni, ai desiderata che escono dai nostri libri, dai vostri libri, dai libri che vi presentiamo. Andrea Perrone alla console. Questa bella frase che vi ho letto è di Boezio, di un bellissimo libro di Enrico Fubini e Lawrence Widar, Viaggio musicale nell'animo umano. Ecco, siamo un po' abituati, perché gli ultimi testi di queste due grandi menti sono stati davvero illuminanti. Enrico Fubini lo conosciamo, il grande maestro dell'estetica musicale, i suoi testi sono storici, e Lawrence Widar è certamente una filosofa e ricercatrice molto interessante, che lavora a Bologna peraltro, e ha al suo attivo anche lei dei testi davvero molto affascinanti, perché qui, oltre all'estetica musicale, veniamo portati da questi due autori in meandri abbastanza particolari della storia della musica, come sempre con Enrico Fubini, questa grande scuola musicologica torinese che ha i piedi ben piantati per terra, ma che sa anche lavorare di fantasia. Quindi è un libro davvero molto particolare questo di cui parliamo oggi, e come dicono gli autori nell'introduzione, queste pagine si propongono di esplorare i legami tra musica ed essere nel pensiero occidentale, cercando di ripercorrere la storia in cui questi intrecci si evidenziano. Tutti i capitoli sono, anche se apparentemente scollegati fra di loro, molto affascinanti, come quello che riguarda la voce degli affetti, dove giustamente Fubini sottolinea la grande presenza di Rameau.

Bruce Liu al pianoforte in questo rondò Les Tendres Plaintes di Jean-Philippe Rameau. Com'è meraviglioso, diceva Rameau, questo principio nella sua semplicità, tanta varietà d'accordi, di bei canti, questa infinita varietà d'espressioni così belle e giuste, sentimenti così ben resi, tutto ciò deriva da due o tre intervalli disposti per terze, la cui origine sta in un unico suono. Meraviglioso. Pensiero di Rameau, che noi studiamo pochissimo qui in Italia, era un pensiero fondamentale anche sotto tanti aspetti proprio scientifici e matematici, a partire appunto dall'accordo perfetto maggiore, quindi anche un vocabolario, un dizionario emotivo nel Settecento che Rameau poi in qualche maniera aveva elaborato, lasciando traccia di sé davvero impegnativa. Stiamo sfogliando, e lo faremo in modo veramente molto parziale, purtroppo, ma io mi auguro che tutti voi possiate poi leggere questo bellissimo libro, Viaggio musicale nell'animo umano, di Enrico Fubini e Laurence Widar, edizioni Marsilio. Un capitolo dei bellissimi è dedicato a un concetto a me, devo dire, molto caro, che è il concetto dell'incompiuto, dell'indeterminato. Tutto ciò che è in moto verso la completezza. Un uomo che resta fermo, scrive Fubini, immobile, irrigidito, paralizzato dalla paura, sarebbe morto già da vivo, ecco. Quindi una statua musicale nelle sue perfette proporzioni matematiche è il Davide di Michelangelo, no? Come sappiamo, conservata alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Poi c'è un fascino diverso col Davide del Bargello di Firenze. Non riprodotto né guardato da folle di turisti in fila, splende solitario nella sala deserta, incompiuto. Ecco, Fubini e la Widar regalano delle pagine sull'incompiuto, sull'indeterminato, veramente straordinarie, accompagnando queste loro riflessioni così profonde e vere anche ad un effetto sonoro che è quello del silenzio. Nel silenzio la

ricostituisce immagine e immagina ponti tra gli elementi materiali del linguaggio musicale. L'incompiuto è dato proprio dal movimento, quindi ciò che non si finisce, ma pensiamo a Leonardo da Vinci, Michelangelo, no? Tutto ciò che non viene finito è un'apertura verso il futuro, verso l'eterno. Si finirà domani, guardate che non è una brutta frase, è fondamentale, perché c'è domani e quindi c'è un futuro, è molto bella. Schizzo e non finito, l'abbozzo, dicono gli autori. L'incompleto ha sempre affascinato i critici, anche gli stessi artisti, ovviamente, che nell'infinito, sì, mi scappa poi il paragone leopardiano, nell'infinito vedono dei mondi che forse a noi sfuggono, che però non ci sfuggono del tutto, nel senso che a tutti noi piace il non finito o l'infinito, perché ci possiamo mettere di nostro tanta immaginazione e fantasia.

Sinfonia numero 8 in Si minore, l'incompiuta appunto di Franz Schubert, allegro moderato, orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Vittorio Gui. Ecco il movimento, l'azione, la stessa passione sono indicate come fatti caratteristici. Nei violenti trasporti della passione, scrivono gli autori di questo bellissimo libro, l'uomo sopprime i legami, comincia una frase senza finirla, si lascia sfuggire una parola, getta un grido e si tace. Ma io ho inteso tutto. Ecco, sempre sotto il concetto dell'incompiuto, del non finito, della parola che mi manca. Giustamente non poteva non esserci un paragrafo dedicato a Wort, du Wort, das mir fehlt, una bellissima, oh parola, parola che mi manchi, di Schoenberg, dal Musée Aron. E, ecco, questo per dire il capitolo dell'incompiuto. Poi sono uno più bello dell'altro questi capitoli, il capitolo sul sogno, il capitolo sulla notte. C'è un bellissimo momento in cui Foubine e Vuidard ci portano a riflettere sulla parola udire, che equivale a subire, mentre vedere significa aprire. Il suono entra nell'orecchio senza che quest'ultimo possa chiudersi o resistere, questo è noto. Ecco perché udire diviene sinonimo di soffrire o subire. L'udito si colloca dunque nell'ambito della passività, una modalità dolente. Ma il capitolo che si occupa di questo concetto parla anche di qualità sonora di ciò che si ode. Cioè con la stessa attenzione dimostrata differenziando il significato delle vocalizzazioni degli uccelli. Cardano distingue ora il senso dei vari tipi di voce. E il libro di cui parliamo oggi, che sfogliamo insieme oggi, è piccolo, ma contiene davvero dei momenti di grandissima bellezza ed è un ricettacolo straordinario di materiali di tutti i tipi che ci portano a riflettere in modo approfondito su questo viaggio musicale nell'animo umano, che è un momento di grande importanza per tutti noi.

di Alban Berg, questo Nacht, la versione orchestrale di queste Siebenfrühe Lieder, non ho la data, no, no, questi sette facili leader di Berg con Susanna Philips, soprano San Francisco Symphony, orchestra con Michael Tilson Thomas nella direzione, da poco scomparso, peraltro. 1958. Io ripeto quello che mi dicono in cuffia, ma non è che ho capito molto bene. Va bene, perché non mi ricordavo la data. Ok, dunque, allora, stiamo sfogliando insieme Viaggio musicale nell'animo umano di Enrico Fubini e Laurence Ouidare, edizioni Marsilio. Non poteva mancare Yankelevich in questo percorso così straordinario e intelligente, peraltro con i vostri messaggi che ci accompagnano. C'è quello di Giuseppe Meghi anche, c'è quello di Giuseppe che è molto bello, che ci fa dei paragoni che non possiamo citare, non è giusto, però insomma sì, siamo brave, perché c'è care signore, sì, è vero, siamo brave. Allora, Claude Debussy, La Petite Suite, questa composizione per pianoforte a quattro manichi, che offre una serie infinita di suggestioni attraverso poi appunto la lettura del tempo, del fluire del tempo, così come lo chiamano in questo capitolo molto bello, forma del tempo, in questo capitolo molto bello dedicato appunto a Debussy.

Claude Debussy, Petite Suite, en bateau et cortège, i primi due brani con l'orchestra da camera Jean-François Payard nella esecuzione. Allora, intanto grazie per i vostri messaggi. Il signor F dice: i 7 leader giovanili di Berg, che facili. Vabbè, scusate, sono confusa. E poi i numeri che stavo dando, davo dei numeri poco fa, e che riguardavano appunto la composizione dello stesso brano di Berg che abbiamo ascoltato poc'anzi. Allora, Enrico Fubini, Laurence Widar, Viaggio musicale nell'animo umano, un libro molto bello come tutti quelli che sono usciti in coppia di questi due, di queste due straordinarie menti di musicologi, di filosofi, di esperti di estetica musicale e di pensatori, uomo e donna di grandi pensieri, due studiosi con competenze diverse, dice Fubini nelle conclusioni, ma questa differenza ha permesso ovviamente di rendere più vario tutto il testo, perché la musica, chiedersi sempre che cosa rappresenta nella storia dell'uomo. Quindi questo studio ha un obiettivo, cioè quello di individuare le tante strade che la musica ha percorso per giungere all'uomo. Bene, noi ci lasciamo con Avion Travel, Dormi e Sogna. Grazie per i vostri messaggi, a presto.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: RAI GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, archiviata l'ipotesi della firma dell'accordo in Svizzera, non è chiaro come e quando l'intesa potrà essere siglata. Trump vorrebbe chiudere la partita già oggi, ma Teheran frena.
3: Saltata la cerimonia in programma oggi a Ginevra, sembra sfumata anche la soluzione proposta dal Pakistan, una firma dell'accordo a distanza tramite procedura digitale. Gli iraniani continuano a frenare gli entusiasmi e concedono solo che un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma che la firma del memorandum resta programmata nella giornata di oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà riaperto a tutti, poi con calma, scrive Trump, neutralizzeremo l'uranio arricchito iraniano. I Pasdaran commentano, il presidente americano parla così solo perché vuole l'accordo nel giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito, sui punti fondamentali, il futuro dello stretto di Hormuz, i fondi iraniani congelati e il Libano. Francesco Mincone, GR3.
4: Tra i nodi in vista del possibile accordo resta la situazione sul fronte libanese. Teheran chiede la fine completa delle ostilità. Israele non intende ritirarsi ed emette nuovi ordini di evacuazione. Oltre 3.700 le persone uccise nei raid da marzo. Netanyahu ha convocato per stasera un gabinetto di sicurezza.
2: Le crisi internazionali saranno certamente al centro del vertice del G7 in programma da domani a mercoledì a Evian in Francia. Come sempre sarà l'occasione anche per una serie di bilaterali fra i leader presenti, ma non fra Trump e Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha fatto sapere che parteciperà alla cena con il presidente ucraino, però non ci sarà un faccia a faccia con lui.
4: All'esito dei negoziati sulla guerra in Medio Oriente guarda il mondo dell'economia che spera in una rapida riapertura dello stretto di Hormuz. Se ne è parlato anche nella seconda giornata del forum in masseria in corso a Manduria.
5: Un ulteriore calo del prezzo del petrolio renderebbe inutile una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, in scadenza il 3 luglio. Ci spera il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
6: Se davvero da Ginevra firmano qualcosa rispetto allo stretto di Hormuz, potrebbero permetterci, speriamo, di superare la discussione.
5: Al forum in masseria a Manduria, Pichetto è tornato a parlare di nucleare, che si potrà produrre di nuovo, a suo dire, tra 7 massimo 8 anni. Ne basta una quota tra il 10 e il 15% nel nostro mix energetico per metterci al sicuro, ha assicurato. In provincia di Taranto è impossibile non parlare di ex Ilva. Una chiusura, dice Pichetto, sarebbe una sconfitta, ma il collega Adolfo Urso rassicura.
7: L'Ilva, a mio avviso, l'avviso del governo, dovrà sopravvivere malgrado tutto.
5: Il ministro delle imprese, che domani vedrà i sindacati, cita il no della Cassazione al dissequestro dell'Altoforno 1. Dura da un anno, un'anomalia, dice, che ha causato danni per 2 miliardi. Gelsomina Testa, GR3.
2: Oltre 20.000 persone hanno animato le manifestazioni che ieri hanno attraversato Roma. 4 eventi, espressione di visioni politiche diverse. Il corteo più ampio, quello antirazzista e contro la remigrazione, contrapposto a quello contro gli immigrati, accompagnato da saluti romani e cori inneggianti a Mussolini. In piazza anche i Provita e in un altro quartiere gli studenti contro il governo. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura. Tutto si è svolto senza incidenti.
4: Un uomo di 60 anni, Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, è stato trovato morto nel suo appartamento a Milano. A dare l'allarme la nipote della vittima, che non riusciva a mettersi in contatto con lo zio. Il corpo, parzialmente nudo, era a terra in posizione supina con ferite alla testa.
2: Alberto Stasi finirà di scontare la pena di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi con l'affidamento in prova ai servizi sociali. È arrivato il via libera anche del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che nell'ordinanza sottolinea la capacità di accettare una condanna che ritiene ingiusta e l'aver manifestato empatia e sofferenza verso la parte offesa.
4: Shock in provincia di Modena, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sue sigarette. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di boxe improvvisato durante la ricreazione.
2: In chiusura lo sport, ai mondiali di calcio cominciano a fioccare le sorprese. Nella notte il Brasile, guidato da Carlo Ancelotti, è stato fermato sull'1-1 dal Marocco. pari con identico risultato anche fra Svizzera e Qatar, mentre la Scozia ha superato per 1-0 Haiti. L'Australia infine è in vantaggio per 1-0 sulla Turchia nel match che ha preso il via alle 6 ora italiana. Ma negli Stati Uniti la notizia del giorno è un'altra, cioè il successo dei New York Knicks nella finale dell'NBA di basket, andando a vincere ancora una volta in rimonta fuori casa contro i San Antonio Spurs. I Knicks hanno chiuso la serie sul 4-1, riportando il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Meteo Radio.
9: Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Oggi il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e, localmente, lungo l'Appennino. Nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e motondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo. Oggi 14 di giugno, come ogni domenica, la nostra rassegna della stampa estera dedica molto spazio anche alle riviste e ai settimanali stranieri. E oggi vorremmo iniziare proprio così, aggirando le notizie che arrivano dal Medio Oriente, le cosiddette breaking news, soprattutto lo immaginate per quanto riguarda quello che ieri definivo il tormentone della pace imminente tra Stati Uniti e Iran. Ci torneremo tra poco, per invece dare spazio a una inchiesta molto forte che abbiamo trovata su una rivista, una delle migliori crediamo riviste medio orientali. Si chiama Più 972 Mag, la citiamo spesso, è una testata israelo-palestinese, una testata a cui collaborano giornalisti arabi e giornalisti israeliani, e nel nuovo numero ha questa inchiesta in apertura, un'inchiesta dal titolo "I palestinesi muoiono pur di lavorare", un'inchiesta firma Charlotte Ritz, Jack, e dice il catenaccio, ricordi il catenaccio che Israele ha chiuso i suoi confini ai lavoratori della Cisgiordania dopo il 7 ottobre, la disperazione spinge migliaia di persone a trovare un modo per entrare e la polizia israeliana ha iniziato a sparare. Un'inchiesta che inizia con la storia di Zakaria Katusa, un padre di quattro figli, 44 anni, originario di Deir Qadis, nella Cisgiordania occupata. E Katusa ha un'abitudine lavorativa: una volta al mese, ogni due mesi, si alza presto, trova un passaggio per Al-Ra, una città al confine con Gerusalemme Est, ma che è separata dal muro di separazione israeliano, e trova il modo per scavalcare il muro. Peraltro il pezzo è documentato da una foto in apertura abbastanza impressionante. Vediamo dei palestinesi che usano una corda per scavalcare la barriera di separazione che separa la città di Al-Ram da Gerusalemme Est. Una volta scavalcato il muro, Zakaria Katusa si dirige verso il centro di Israele, dove trascorre un mese o due mesi lavorando in vari cantieri, settore come sempre o quasi sempre quello dell'edilizia. Dopo aver guadagnato qualche migliaio di shekel, torna dalla sua famiglia pronto poi a ripartire. Questa volta però è il 12 di maggio, Katusa non è tornato a casa, la polizia israeliana gli ha sparato e l'ha uccisa, raccontato a Più 972 il fratello di Zakaria, che preferisce rimanere anonimo. Un proiettile lo ha colpito alla testa mentre si arrampicava sul muro ed è morto. Da martiri. Katusa sono tra le decine di famiglie palestinesi in Cisgiordania che hanno recentemente seppellito i propri cari, uccisi mentre cercavano di entrare in Israele in cerca di lavoro. Molte persone lo fanno perché non hanno più un posto, ha spiegato la fonte di Più 972. Zakaria non poteva provvedere alla sua famiglia, alla sua casa, alle cose di cui aveva bisogno. E poi racconta Più 972 che fin dalla costruzione del muro di separazione all'inizio degli anni 2000 i palestinesi non hanno scavalcato, aggirando i checkpoint che mantengono il rigido regime di permessi israeliano, pur di cercare lavoro o magari solo pregare nella moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. Ma mentre in passato l'esercito israeliano li arrestava o magari anche li feriva, ucciderli era rimasto un evento piuttosto raro. Dal 7 ottobre, tuttavia, il numero delle vittime è aumentato vertiginosamente. Ufficialmente la Federazione Generale dei Sindacati Palestinesi riferisce che Israele ha ucciso più di 50 palestinesi, questo appunto il dato ufficiale, che negli ultimi due anni e mezzo hanno tentato di oltrepassare la barriera di separazione senza permessi. Altre centinaia, almeno 290 secondo l'ONU, sono rimaste ferite mentre cercavano di scavalcarlo, il muro è alto 7 metri e mezzo. Il direttore esecutivo dell'associazione dei lavoratori di Man, che sindacalizza i lavoratori in Israele e in Cisgiordania, però dice che il numero vero, reale, probabilmente molto più alto rispetto ai dati ufficiali che ho citato adesso. Sottolinea che molti decessi non vengono denunciati alla polizia israeliani, i dati arrivano da lì, dalla polizia israeliana, è che i lavoratori presi di mira al muro spesso cercano di raggiungere gli ospedali senza essere scoperti per ovvi motivi. È quindi molto difficile fare una stima, ma Adiv ipotizza che tra i 100 e 200 lavoratori siano morti nel tentativo di attraversare il confine dal 7 ottobre. Questo aumento delle uccisioni riflette principalmente un incremento dei tentativi di attraversamento del confine, motivati dalla disperazione economica, perché quasi un terzo dei palestinesi in Cisgiordania è attualmente disoccupato, in gran parte a causa del divieto di ingresso nel paese imposto da Israele. Israele che recluta i lavoratori di cui ha bisogno, lavoratori a basso costo altrove per i suoi cantieri, in modo particolare li va a cercare in Asia. Questo è un commento mio che non troviamo nel pezzo. Centinaia di migliaia di dipendenti del settore pubblico inoltre non ricevono lo stipendio da mesi, poiché Israele continua a trattenere oltre 4,5 miliardi di dollari di entrate fiscali all'autorità palestinese. Negli ultimi mesi tuttavia il numero è ulteriormente aumentato, anche per una svolta in termini di sicurezza, chiamiamola così, di Israele, dopo che il ministro della sicurezza nazionale israeliano, lo conosciamo bene, Itamar Ben-Gvir, ha ordinato alla polizia di usare proiettili veri come arma contro i palestinesi che attraversano la barriera senza permesso. La dichiarazione di Ben-Gvir in merito è questo: la polizia di frontiera ha avviato un buon progetto pilota sparando a coloro che tentano di entrare illegalmente, e questo sta facendo diminuire i numeri mentre crescono invece il numero dei morti. Questo è soltanto l'attacco della lunga inchiesta di più 972, che potete quindi, accessibile senza abbonamento, leggere andando sul sito. E arriviamo a questo punto alle notizie del giorno sul Medio Oriente, che, come dicevo, sono notizie che peraltro sono quasi in apertura su quasi tutte le testate che abbiamo consultato negli Stati Uniti, anche nel Medio Oriente. Riguardano ancora l'attesa per l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Fino adesso Donald Trump l'aveva dichiarato imminente, se ne ha fatto la conta ieri 38 volte, e invece Trump ieri ha proprio detto verrà firmato domani, quindi verrà firmato oggi è un giorno peraltro particolare per Donald Trump, perché compie 80 anni. E il post sui social media, Trump afferma anche che lo stretto di Hormuz, una volta firmato l'accordo, un accordo che dovrebbe essere firmato come una firma digitale, quindi a distanza, non a Ginevra come avevamo detto ieri, una volta firmato lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Aaron Mayerhofer.
2: Guten Morgen. In Südtirol verkaufen Privatpersonen zunehmend Goldschmuck. USA und Iran widersprechen sich wegen Abkommens. Das Wetter sonnig mit hohen Wolken bei 25 bis 32 Grad. Immer öfter wird in Südtirol alter Goldschmuck aus wirtschaftlicher Not heraus verkauft. Der hohe Goldpreis verleitet immer mehr Privatpersonen dazu, ihre Erbstücke zu Geld zu machen. Zertifizierte Händler sprechen von einem deutlichen Anstieg des Verkaufs. Der Vorsitzende der Tiroler Goldschmiede Hannes Gamper bezifferte ihn auf Frei Südtirol mit 30-40% im vergangenen halben Jahr. Die Unterlandler Tafel hat ihr 10-Jahre-Jubiläum gefeiert. Die Lebensmittelausgabe für Bedürftige am Bahnhof Auer hat 2016 klein begonnen. Inzwischen ist die Tafel ein wichtiger Anlaufplatz. Immer mehr Familien erhalten Grundnahrungsmittel. 80 Kunden sind eingeschrieben. Für alle sei es am Anfang eine Überwindung, die Hilfe anzunehmen, sagte die Koordinatorin der Unterlandler Tafel, Waltraud Terlet. Im oberen Pustertal gilt ab heute ein neuer Fahrplan im öffentlichen Verkehr. In Bruneck entfällt die 15-minütige Wartezeit für Bahnreisende. Diese Wartezeit wird auf den weniger frequentierten Bahnhof Innichen verlegt. Den neuen Anschlüssen der Bahn wird der Fahrplan mehrerer Buslinien angepasst. Die Verantwortlichen warteten mit der Änderung auf den Schulschluss. Der Fahrplan ist auf die Schulzeiten abgestimmt. Ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges wird laut US-Präsident Donald Trump heute unterzeichnet. Unmittelbar danach sei die Straße von Hormus für alle geöffnet. Aus dem Iran gab es weder eine Bestätigung noch ein Dementi zu einer Unterzeichnung an Trumps 80. Geburtstag. Zuvor hatte das iranische Außenministerium erklärt, es werde heute keine geben. Die Schweiz stimmt heute über eine Begrenzung der Bevölkerungszahl ab. Die rechtspopulistische Schweizer Volkspartei will mit der Volksinitiative eine nach ihrer Ansicht unkontrollierte Zuwanderung einschränken. Die Schweizer Regierung und die meisten Parteien warnen vor den Folgen für das Verhältnis zur EU. Die größte ausländische Bevölkerungsgruppe bilden italienische Staatsbürger. Im Schlager der Fußball-Weltmeisterschaft haben Brasilien und Marokko 1:1 gespielt. Ismail Saibari brachte Marokko im New York New Jersey Stadion in Führung. Vinicius Junior konnte ausgleichen. Auch die Schweiz kam gegen Katar nicht über ein 1:1 hinaus. Katar gelang in der Nachspielzeit der erste Punktgewinn bei einer WM. Haiti verlor 0:1 gegen Schottland. Das Wetter. Heute wird es recht sonnig und sommerlich. Hohe Schleierwolken können den Himmel eintrüben. Gegen Abend wird es in den nördlichen Tälern föhnig. Die Temperaturen erreichen sommerliche Höchstwerte von 25 in Sterzing und 32 Grad im Burggrafenamt und Unterland. Auch morgen Montag wird recht sonnig mit ein paar Wolken. Am Nachmittag steigt die Schauerneigung im Süden etwas an. Im Norden bleibt es föhnig. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten. Redaktion Roman Drescher.
1: Rai Südtirol, Sonntagsmusik.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Li mesa la un da maranda in quei domani ai 14 de giugno, ben un iel notiziar d'un quei, de calca rognong da interlauter de quix argumants, de plus trasparenza in quei il gitten trovan regolamant europei nuov per la etichetta sung la miel. Referendum de batut, la Svizzera e cittadinas e cittadins cardei ad ilassia sung un limit d'abitants, e ti da dicong na majra lercmo alla Hero Südtirol Dolomites che unida asl de inier. Dol notizier d'anker d'aura passons a la Copa del Café, un quei con una trasmission ora de la lingia vis-à-vis, gest de Nadia Runger, songs, ja, Martina Rier, argumentelprogramm ja sum paladina, is la chaculon de cocol ja presente la notizias de television, c'una emozions ca compagnia ja na moderation d'un concert, cocodit de plu da tre kerch a la un. Ma dans di da jongs lerc a la notizias mit an mancun calas internationales. Un quail gitten forzen regulament nuov per cicera verda l'etichettas la miel, che dessa garantina majra trasparenza. Audiong Stefan Pescolderung.
2: Il regolamento non fa esperto una direttiva chiamata Breakfast, la direttiva del gusto, che verda da più produce tanto chi è proprio la mil. Il danni sarà da scrisse in l'etichetta avvisa dalla calvagna la mil e calvagna musdea 2000 da più stagi, spiega da scrivere avvisa dalla calvagna. L'indicazione generica musdot de mil da stage dell'Unione Europea e nia dell'Unione Europea non sarà nia più consentita. Il fine calda tipite più trasparenza ai consumatori. Per gli apicultori locali porta questa norma ma vantaggi alla dod del consulente Leinburg Andreas Platzer. Non vanno più nia musdea 2000 di più stage, ma una di produzione locale. Questa vanno questa moda in c'è valorizzata. La norma riverda dan da diut de grandi ditte internazionali che compra 2000 da 3 stagi, da 3 casi a mio marcè. Un'altra novità della direttiva del gusto è che le marmellate di frutti potranno indovare il nome ufficiale di marmellate, che non sono consentite per marmellate di produzione di agrumi. Per produzione di altri frutti è l'obbligazione della denominazione confetture.
1: La Svizzera vanilt in quei iniziativa per limite l'immigration e cash fissang un limit del numero d'abitanti col stat possa avai.
2: A portate la proposta il stel partito di maggioranza Schweizer Volkspartei, curesma titet la costituzione la norma che la popolazione della Svizzera pudarania superare i 10 milioni d'abitanti. Attualmente vir 9,1 milioni di persone nella Svizzera, per aggiungere in più rispetto ad anni 20 anni, con il limite il numero di abitanti, ogni sostanza tiene solo l'immigrazione, che non fosse nia più sotto controllo, in ciò i iniziatori della Schweizer Volkspartei. Fisse un limite il numero di abitanti del Stato fosse una novità a livello mondiale, era effetto d'antarater su il marcio del lavoro, ciò era prove. Aperta la Schweizer Volkspartei che ha portato la proposta di iniziativa popolare e che è stata dal partito Pluralität del 2003 e due altri partiti contrari a te misura, come tesi in discussione con le accordanze con l'Unione Europea, in conto d'antarater della circolazione ladia, tanto al vain bel baied na Brexit Svizzera, scelta da Daniel Scheh. Zain dalle 12 anni cominciò a compiere i risultati e alle gran curiosità, e poi le sono riuscite l'Italia, il Scheh e il no, più o manco alla per.
1: Imodong argument, il temp la vacanza sietlo un temp che je gestan caratterizada doi tendenzas. Naumant de priage per gelmert la taglia e de l'autra pechner bassamant di priage sung i joi de dora dal stat taliang. Velk de plus un kashnas dish Roman Clara.
3: L'Associazione di Consumadus Asso Utenti a Parigli prige le vacanze da diste 2026 con chi l'an passé. Il primo trend che Asso Utenti a registre è che de più famiglie italiane so fa in ian le vacanze al mert la taglia, in eginia più fora de ca. Cagince ciò che conseguenza della vera l'Orient mesan. Una famiglia con due mitungs che prenotaia seina vacanza de set dist la taglia dal 9 al 16 d'agosto ten hotel a 3 stars. Paia in miseria il 12,6% in più con l'anno passato. C'è basta 1.400 euro per Nedema a Rimini o Milano Marittima, sporre un bel a 1.700 euro a Caorle, Bibione o Jesolo. Sura i 2.000 euro tra Sicilia, Cefalù o San Vito lo Capo, rovan a 4.800 euro a Baia Sardinia tra Sardegna. Aumente in c'è il prix delle barche, in c'è por via dell'aumento del prix di Charburanch. Un trend positiv per le spese di chi che va di ste in vacanza e che i prigi di giorni di fuori la taglia è giusto del 23%. Per esempio, il giorno da Milano a Santorini, la Grecia, con partenza a 9 agosto euro van di riversa ai sedas, costa 173 euro. De per poche di giugno l'anno se e le prigi di 398 euro. E in c'è per Sharm el Sheikh i giorni di 34% più basso con l'anno se. In c'è per giorni più lunghi, per esempio, le Maldive, o a Capo Verde sparano un prezzo del 20%. Per il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, e chi sprige una conseguenza della vera l'Oriente Mezzan, con i cittadini che sta più in Italia fa sue vacanze impede di fare lunch.
1: A proposito delle destinazioni turistiche al mer, donna l'ingia di acta violenza alla forza dell'ordine ma su a Jesolo, sul mer Adriatic, nella zona cuocina di sicurezza.
3: All'imposto la che trucci fece per di queste vacanze al mare in città del Sud Tirol e dalle svalade ladinas. I baiung di Jesolo lungi a un'eggia sul mare Adriatic. Le ultime sedeme si è succeduto la località sul mare di più acce di violenza, con la conseguenza che le forze dell'ordine ha stabilito il centro del paese di più zone cuocine di sicurezza. Persone con precedenti penali che potessero essere di prigo per la sicurezza pubblica, poi sono fuori dalle forze dell'ordine a queste zone. Questa decisione è venuta tutta dopo che due gruppi di giovani s'hanno le ultime due sedime, con la gran parte di partecipanti sotto i 18 anni. In più, lì c'è successo un stritoc con violenza da andare locale con la pro giovani che ha bevuto massa alcol. La prefettura responsabile ha mantenuto più presenza delle forze dell'ordine, aumentando i controlli delle zone sensibili lungo la stazione delle Corriere. L'obiettivo ormai è di garantire ai cittadini e ai turisti un livello alto di sicurezza pubblica, trattando la sagunda di ste.
1: Unione a una notizia di cronaca locale. Dal da 50 anni sa fat meliniar in tang lauras del bosch del comune di San Laurenz a leoni trasportate spadel de Bulzang.
3: L'incidente succedu in ier sabida la frazione di Ognes del comune di San Laurenz. Nel da 52 anni sa fat metra tanche al laurate bosch. Il ferienio trasportato di prescia con il joller Pelican 1 dell'ospedale Balzang. Sul posto l'incestello aiuta il Pinda Borneche che la finanza in team di primo aiuto con un dottor di primo intervento.
1: Unione Zang al sport, David Valero Serrano della Spagna e la piemontesa Claudia Peretti in Irstac i protagonisti della 60ª edizione della Heroes Südtirol Dolomites, una gargeda che è stata dritt combattuta dante al duzung la distanza più longa di oi. 86 chilometri, 4.500 metri da deslivel, da Salva, Saural Jauf de Freya, Pralonja, Tres Rebas, Sumpordoi, Jua Champodel, Super la Val d'Urong in Oda Reviers, da Salva. Super al Pordoi, si moda 5 a se batter per il podium, in king a 5 chilometri d'angle traverne, jelmo niatlerkike, a Sala Sauravanta. Alla fin fes 41 secondi la desfranza, e ti segurea a David Valero Serrano, bedaia de bront prai Jos Olympics a Tokyo, la prima vanta per un atlet iberic tla Dolomites.
4: È incredibile, qui ganare in Dolomitas, un recorrido super duro, muy bonito, organización, ambiente, la verdad que una carrera impresionante.
1: Vancer la Dolomitas na Tisania da Craieren ci Valero Serrano, li un percurs riema bellissimo, una buona organizzazione, un bel ambiente, una garageda impressionante. Secondo l'ex professionista di Roda Sungstreda, il piemontese Diego Rosa.
5: Sì, è stata una gara un po' diversa dal solito perché davanti sì, era un bel gruppo grosso. Abbiamo cercato di fare selezione su tutte le salite, ma le forze in campo erano più o meno simili. Abbiamo aspettato la penultima salita dove ho fatto il ritmo io e ho visto che però i distacchi erano minimi e siamo arrivati fino all'arrivo a 100 metri l'uno dall'altro, quindi una era un po' a tutta.
1: La Hero, una gargeta ulacola va da forza, nia me fisica, mancio mentale.
5: Qua si fa più con la testa e la fortuna, quindi farsi trovare al momento giusto, nel posto giusto e muoversi nell'attimo giusto.
1: Nci Diego Rosa sono si strategia che ti ha portato a success. Terzo ruvame Oz Kunsto Rosa, il campione nazionale di Paesi Bas, Tim Smenge, che fa vantang la garage da mo per un pezzo d'angora e che è contento che gli alla fin mo ruvasse il podium.
6: Am vorletzten Klim bin ich, habe ich attackiert und war ich als Erste oben, aber die anderen waren zurück. Und dann am Ende, es war ganz knapp, mit vier Leute. Und ich bin ganz glücklich, dass ich dritten Platz auf das Podium gemacht habe.
1: Sfortunal Campion Kolumbian Leonardo Paez, che ha per un pezzo in cella nona vanta per la Hero Danny Woodley, ma che ad un problema tecnico mussusse accontentare il quarto posto, anche a vinto scunst al podium. Na garageda senza storia è stata l'incontro per l'Ailes. La piemontesa Claudia Peretti, campionessa italiana di maratona, è sul percorso di 60 km con 3.200 metri di dislivello la più svelta e destaca la prossima concorrente di 2 minuti e mezzo. Ma Sauri non è niente stato.
7: Sicuramente è stata dura, questo percorso tra l'altro è duro e panoramico allo stesso tempo perché si fa il giro dei quattro passi, le salite sono molto pendenti e non dà un attimo di fiato perché poi le discese sono veloci, quindi ti trovi subito alla salita successiva, però quest'anno sono arrivata qua con un buono stato di forma, ci tenevo a far bene e l'ho preparato molto bene come appuntamento e non posso che essere più felice di così, aver vinto qua è davvero speciale.
1: Sì, Peretti. Rosa van Dorn di Paesi Bassi, Ruvasgonda, terza se piazza Paola Goritska-Kurman della Polonia. Condizioni del tempo di Eles in organizzazione a Pontin hanno caratterizzato la maratona di mountain bike UCI della Dolomites, quarto dan duzies appuntamento della Coppa del Mont, che è duc la mangel comitè della Hero. La Hero Südtirol Dolomites in stessa è ormai rovede assisai da gegima edizione. Culpa se di anni se Almuda Trupp, dice il presidente del comitè d'organizzazione Gerhard Wanzi.
8: Negli ultimi anni si è sviluppata la Hero più un simpatia più professionalismo, con la quale vanno ad aller tre la Coppa del Mondo e i miei atleti del mondo. E che alza sempre il livello, sia di organizzazione, ma anche di comunicazione, già che l'avevano trasmessa a tutto il mondo.
1: De più professionalismo, ma de manco amateurs al start. Per un po' la Hero non è stata un successo. De grancio a una gran squadra motivata saura tutta la Valedes, che aiuta a fare garate la manifestazione.
8: Ogni anno è un'altra sfida, già che fuori cose nuove, cantieri in Trois da mettere a posto, la Naive poni l'ultimo momento, però le forne grandi, grazie per mettere a Gimo questa gargeta, già che la è spettacolare. E è una bella collaborazione con tutte le altre Valedes, Cardaina, l'Alta Badia, Fodom, Fascia e Monsauc, e che aiuta Samban a portare in avanti la Hero e qua pone Samban anche per l'immagine del nostro territorio, della Dolomites. E lascio qui a cominciamento la sessione e per calma zin clagons butang.
1: Ha detto Gerhard Wanzi. In cui vanno a celebrare la festa in una urla del Sacro Cuore di Gesù, la che l'unirancia in Pia e Fuos, della provincia vanno l'appello di tenere la regulas.
3: È una tradizione che va a Zurück di passa 200 anni, che era la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Il giuramento fatto per il premiato dell'anno 1796 si tratta la vera contro le truppe napoleoniche, era in c'è in casa a Renové, in cui con i fucci tradizionali. Dopo la truppa pluie di dispassare il manco prigo dei mille fucci di Bosch che ha già la gran città, molto po' da Mata Verda. L'assessore provinciale per i Bosch, Luis Walcher, alza fuori l'importanza della tradizione dei miei fucci, ma da tenere in c'è le regole. Alla do della legge forestale è proibita in pieni fucci di Bosch che in c'è cina una distanza di 20 metri da un Bosch. Se non fanno fucci a manco di 20 metri di distanza dal Bosch, o l'estar un'autorizzazione apposta da parte di ispettorato forestale del Rajun. Il caso di mede fucci è da allarme compresso e studia fucci che danno sul numero d'emergenza unico 112, che è l'appello del servizio forestale.
1: In c'è la songs per la previsione del tempo.
2: L'Italia si aspetta di scavare una gran onda di cialt con temperature sura alla norma stagionale. Masse d'aria cialda dai rajung subtropics del Sahara raggiunge direttamente la rajung mediterraneo e del sud. E il centro dell'Italia e la pannellura del Po pensa a aspettare temperature sura ai 35 degrà. A livello locale, d'entrata a Firenze, incenciare i 40 degrà, con due notti tropicali. D'andare la seconda parte, l'edma scomincerà il cialt a se fa sentire dopo in scelle previsioni.
1: Tant ciao chica, la taglia ne sarà da naus nia, ma pur un po' ne s'accompagna al bel temp tras tres kish dis, il vent soflanque de nord-west, c'nuof de greies, iel da maranda te salva, vintung a San Martin de Tor, n'cei dis che vang resta al temp stabil, il vang unidi un po' pluciaut. Con questo è il tutto dal notiziario di Grapper Wisterstadtschung Naus, in moment Nabila Dumanian Bincia e di Pleikner che cura la per tecnica, e Martina Rier al microfono, la linea sang alla Coppa del Caffè in Ant. Buon scute su!
9: La Coppa del Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi ladins della RAI.
10: Vis-à-vis, con Nadia Runger.
11: Per me il pubblico versteht, diciamo, una ciaria, che mi motiva a del miaccio, perché io sono portata, che mi lascia vanno influenzare dal pubblico.
10: Martina Rier conosce anche moderatore del trail, mancia sono d'altra paladines della Forino d'Audai, facendo per esempio moderazioni di manifestazioni, di concerti. In cui rognons le parole sono paladina, e del momento di incontrare con chi ascolta su. La paladina, da una o l'altra maniera la conosciamo tutte e tutti. Da questa trasmissione ti vedi do alla domanda c'è che cosa vuol perdere di. Con l'aiuto agì su un paladino, ci succede per dalle culturine e c'è una emozione in contonsailo. Voi scutate su un paladino con Martina Rier, al microfono e Nadia Runger.

e la nonna e la moglie, i minigonna. Si parte presto al mattin, su per l'alto a Tesin, col topolin, mezzo corona, su verso ora, si va via 50 all'ora.

e la nonna e la moglie in minigonna, tutti raccogliono ring ding ding, Pilsen e Finferlin.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lässt das Sarah.
2: Rai Ladinia Notiziar.
1: Una buona sara dalla redazione ladina e buona lezione del notiziar. Se non si cede in domenica funzione la cruz da Rudea Paiamant, che è bella nuda installata l'anno passato, per poter passare a pure i prai e rovesci posto al punto panoramico. Da Paielcin euro persona, se un caso a Judith Edler intervista in quel presidente la Lia del Turismo d'Ortigiai Ambroshofer, che si aspetta c'è una risposta dalla politica.
3: Per nous, il y a un grand problème, non so, ni lamentable, de cas virus, ma da perte la politica, ça je pitons bang na resposta, schon profi vela de tel oder nia, nok cas fech scola angata autri post. Stan la de Francia, il y a que le vang, lienge da paia, ni da duta doi pers, l'an passa fol medagi de la scheda via verso le hotspot, stan angata uni dorsu, il a paiamante, percal rati, il da manda apres, na resposta da perte la politica. Chicken coffee o tonno.
1: Adit Ambroshofer. In Köge in forza un regolamento nuovo per cercare le etichette della Milk che garantisce più trasparenza. La Nissa Rarda ha scritto un'etichetta visa dalla Calvain la Milk e Calvain Musdea 2000 da più stagio, poi la scrive visa dalla Calvain. Per gli apicoltori locali porta questa norma va a vantaggio alla do del consulente all'Einburg Andreas Platzer. Non va in più niente Musdea 2000 da più stagio, ma una di produzione locale. Questa va in questa moda in c'è valorizzata. La norma è da tutte le grandi ditte internazionali che compra 2.000 tre casi a mio marcè. Un'altra novità della direttiva del gusto è che le marmellate di frutti potranno avere il nome ufficiale di marmellate. Casi a Cina sono mai consentiti per produrre agrumi, per produrre altri frutti e dubbianza alla denominazione confiture. E qui va il tenere la festa in onore del Sacro Cœur di Gesù, una cagnera in piedi fuzza da Sara, dalla provincia alla vis da tenere le regole, ciò che si dice sempre visa Roma Clara.
4: È una tradizione che va a Zoructe passa 200 anni, che era la devozione al Sacro Cœur di Gesù. Il giuramento fatto per il premiato dell'anno 1796 si tratta la vera contro le truppe napoleoniche, era in c'è in casa a Renové, in cui con i fuzzi tradizionali. Dopo la truppa pluie di dispassa il manco prigo dei mille fucchi di Bosch che ha usato la gran città, molto in poi da Mataverda. L'assessore provinciale per i Bosch, Luis Walcher, alza fuori l'importanza della tradizione dei miei fucchi, ma da tenere in c'è le regole. Alla do della legge forestale il proibito dei miei fucchi di Bosch che in c'è cina una distanza di 20 metri da un Bosch. Sono un fucchi a manco di 20 metri di distanza dal Bosch, o l'estar un'autorizzazione apposta da parte dell'ispettorato forestale del Raiun. Il caso di un mese fuggi da allarme compresso e studia fuggi che danno sul numero di emergenza unico 112, caso l'appello del servizio forestale.
1: E la festa del Sacro Cœur di Gesù è in Cœur di una festa già data in maniera solena di tutto il raion del Tirol storico. In Cœur a Cianacciaio, la Calessa, ora pronti di festeggiare, fa festa per i 35 anni per Don Mario Bravin, che ha proprio in Cialzefona anche l'importanza della devozione al Sacro Cœur di Gesù, che è purato il protettore della legge di Cianacciaio, muince per un liang che viene rinante da 230 anni. Il giung Don Mario Bravin intervista anche da Cecilia Mazzel.
5: E Sacro Cœur le perduce vince perché le ricorda de canche episcop del Tirolo e sa trova a Busan a consacrare tutto il Tirolo e quindi c'è questa terra al Sacro Cœur che è un baluardo contro l'idea che veniva dalla Francia, dalla rivoluzione francese, da questo ateismo imperante e non si vuole ricordare il Sacro Cœur non solo per una questione storica, ma anche perché ne ricorda l'amore di Cristo per noi, che è sempre grande e sempre infinito.
1: Ha detto Don Mario Bravin. L'Italia si aspetta di scrivere una gran onda cialda con temperature sura alla norma stagionale. Masse d'aria cialda dai raion subtropics del Sahara raggiunge direttamente il raion mediterraneo del sud. Il centro dell'Italia è la pianura del Po e chi lo si aspetta in temperature sura ai 35 gradi. A livello locale, l'andrata a Firenze è in 40 gradi, quando più notte tropicale. dans la dute la seconde perte, les dimanches commencera le chalte se fait sentir de pleu. Et donc, on a la propre prévision du temps pour demain. Con una pressione alta da nord-ovest sarà il domani e da sud, con vinitan più di niure che sarà grum domisde, ma con più fazione. Le temperature sarà da distetti, i paesi svelati sladine sarà calle più basse, valori d'entro 7 e 9 gradi. Quando calle più alte, spudarà rovesse valori d'entro 17 e 28 gradi. Cage tutto per questa edizione del notiziario sarà da domani, che lo vale non con la programmazione ladina.
2: RAI, Radio Ladin, Sport e Templade, Formazione e Divertimento.

0: Gsada paseda ai 6 de juni, favelsung il program na manifestazion sportiva reserveda propi me ai passionei dalla roda che pudova smuover sun la stredes di 4 pasch in taur al sella, zarei al traffic di auti. Il sella ronda bike day, che vamo tu agi al scomanciamant de juni, manche ponamo ai 12 de stamber, kerda da lerc tropissimi ciclisti da dlung capro. Per il turismo della Valle des Ladines, il nascominciativa di gran importanza, ma in c'è gente da tlo se nuzza dell'occasione per poter fare la raida in Tauro al Sella senza la fura da auti e motores. Buonasera e benvenuti a voduc a questa trasmissione, vi dice un snuot Alex Rungaldir, che lo dedica alla 20ª edizione del Sella Ronda Bike Day. E sono in contatto con il direttore della Lia per il turismo di Selva Günther Pitscheider per ti domande niente, quando e tanto tutto cock ho avuto cominciare con questa idea di matragin televant.
1: Cominciare l'idea principale fu bel dan grumdani del 2005 e lo fu un di da pro a mettere credina l'ac dall'incrociatura del Miramonti su verso il giove del Sela e il giove del Freya fu zare dalla strada. Per snell hanno du che questo potesse avere un successo e scelta lang da fettere qualche manco da nel novembre del 2005 sono in contatto a livello della 4 valedas e hanno fatto ora che vanno fa zec a livello della 4 valedas. Il Fonia Sauri ha bene l'organizzazione cofer l'organizzazione a Jacques Perduc fa questo nuovo per l'atelier Momé stat fat e che fa anche per me una cosa da stramp interessante visto la prova dal primo di Nant a Jacques c'è in stanto e scominciato il direttore del consorzio turismo di Credaine che fa un di grande via o il mio primo grande via. Non ci lasciamo contare a livello della 4 Valle, la prima sentita fa un via in fascia e la campo è scominciato un sedo con il titolo di nuovo poi ne fa una che può essere in nuovo collegare con il Schraion che fa passare la ronda e anche porre un capoce per un turista internazionale e ruasso della ronda bike day. Non c'è importante in Anta, pensare ancora che per una telemanifestazione andrò un logo o lasciare la riora da un grafico che credo in un blu logo e anche ora un primo logo e anche con l'evoluzione stessa di questa manifestazione anche per un punto duda da tanto che tolperto ma anche tutto intervia se tutto è più professionale e c'è anche per un secondo momento mudare il logo. Quando reviers alla prima edizione effettiva della Ronda Bike Day fu a metà di luglio del 2006, in occasione della Sagra di Santa Cristina. In clauta fu poche gente che ha aperto, qualcun chance che ha aperto. Bejnel Langdor fu bel miles e se vuoi che passa 20.000 persone che ha aperto a una edizione, vai che una tale manifestazione è piuttosto sempla, anche se l'organizzazione d'Ovia è grande, ma è una manifestazione sempla che con il reclam da persona a persona porta in ante questa manifestazione.
0: Ben, hai detto no, una collaborazione d'antar la Valedas, che va per tutti, diciamo, coordinare, il patlo scelto di un comitè d'organizzazione, che va in contesto, che va in contesto e che va per tutti fattore.
1: In generale, i 4 direttori dell'organizzazione turistica di la Sela, che sono aperti a questa riunione, che sono Santa Dum o che sono altri telefoni, e fanno ora più avviso, e anche da ci sono un po' più siti, con il plan per più anni che vanno fatti effettivamente la Sela Ronda Bike Day, lo è anche il Presidente, che porta in anzi idee e tolla decisione definitiva.
0: C'è una zippa la maggiore difficoltà e i maggiori problemi come sai se ti incontra ogni
1: anno? Dipende un po' la difficoltà e i primi anni fa anche che la gente del posto che vive o che si attività su Prigiovs fa una massa una con questa manifestazione. Se penso per esempio da Riviers alla prima edizione su Prigiovs di Pordoi e loro i molti scippi sono strada per dimostrare che non è una con questa manifestazione ma questa manifestazione si può non sviluppare che molte queste persone audite il valore di questa manifestazione si può da un punto di vista di caldi ma anche qualche reclamo in generale per il turismo della roda e per i giovani in generale. Das Gucht, che è dall'altra parte, vor la difficoltà, una manifestazione è vor bella, che succede. Anche se non è tutta la preoccupazione con i servizi d'aiuto in Scila, pur un po' io sono fuori alla fine con tanti succedimi. I due tour sono fuori c'è l'angascia, la strada avanzareda, io fuori lungo e l'altro, l'angascia linea vera sania, che la strada è zareda e poi sono fuori anche l'occiale, canchi, per esempio, la con parcheggio, gli auti, la con roora, chi è una persona o un volontario o un di carabinieri o della polizia, che forma su chi gli auti e tutto quello che pensiamo.
0: Bene, la manifestazione è più non competitiva, ma vai fuori no, da te che va a fare la botta, come è fatto per garantire una certa sicurezza per tutti i partecipanti, lì appunto famiglie che fornono per con mutons, no? Pa?
1: Sì, col crash il numero di partecipanti è un suo regolamento. Se pensi alla prima edizione, si può un'unione fornire un po' con chi lo ha, se si è su, più un via di Dana su, e a Manciancia, verso il Gioff de Freya, o anche su a Mandrata, la direzione del Gioff del Sela. Ma non duca con gli anni, muoiono di Dedant nella direzione. E c'è tutta la particolarità, tanto tutto anche con chi è l'uomo in Torre Sela, è stata tutta la decisione a livello alto anche della polizia e dei carabinieri che da si è più in via da Gradina su verso il Gioff da Sela, poi per noi, Cialong, Gioff da Freya e da Riversi Nord Salva. Per un po' posso non sforzare un'unione da Musei fare 4 Gioffs, perché lì anche gente che per esempio mi buoni di fare un Gioff, stolong l'esempio di Gradina che va su verso il Gioff da Sela, per un derverso in un giorno e anche lì la gente che muove la scelta di giù e fuori gente che va su via che sta nell'impia e già che poi non è tutta la persona e non è buono da fare 4 giorni e già che lì è una sfida fare 4 giorni e non è che ci deve farsi a pe e già che lì un po' non è una sfida da fare da fare e perché non è tutto tanto.
0: Ma tutto quanto aveva cominciato da 20 anni, nel 2006, come fa a la situazione diciamo, turistica, la presenza di ciclisti nella Valle del Gradina, ma poi c'è anche l'altra Valle?
1: La formonia grande, anche, posso dire che tutto il fenomeno della roda è cresciuto da anche
0: del Gradina, ma poi c'è anche l'altra Valle?
1: La formonia grande, anche, posso dire che tutto il fenomeno della roda è cresciuto da anche, con l'evoluzione della

0: pontuduta in modo sano, col di gli fuochschul i partecipanti in Shilang da fet 4-5 anni can la edizione for al scominciamento la stagione, am passang alla fine la stagione i percal da quel momento in anti anche una edizione for da stamba e dall'altra parte la stagione da scominciamento in stam for la da tredant i dovrebbe bella al scominciamento giugno in cui per esempio la sias de giugno i calang duca de gra la manifestazione scocchia la seconda bike e i boni anche di scomincedante la stagione da insta.
1: C'è importanza per la ronda bike dal punto di vista turistico, in generale tanto importante per il sport della roda, per l'economia del turismo e come dice il Downy.
0: L'idea da strampa importanza per la ronda bike day, che l'idea da una parte ti fa capire la gente che può da nausco con la roda, dall'altra parte udonca la roda è nemmeno a moda che è da 1 o 2 anni, ma in trend che cresce da anno, e perché l'idea da scurre un fenomeno che sarà anche nei prossimi anni, che è importante che una destinazione turistica sia attuale, che ebbe tutta la soluzione, perché c'è anche se fai un gran reclamo, ruola la gente e muoce sapere da tipitezze, che anche perché, per esempio, ora da strada c'è lei con quei quapec ruani eit conflitti.
1: Fadai savo un stas angepea attivamente per la sella ronda bike day e c'è ulai satiria duci partecipanti di questa edizione da gestan.
0: Sì, io feci angepea, io da Janik feci pea dalla prima edizione in anta, già come sabel, sì, è già che lì è un'atmosfera unica, perché l'anga duci partecipanti io da scuotere questa atmosfera unica e scuotere la natura, ci sono in compagnia con nuovi compagni, con vedli compagni e mi vedo sicuro che c'è una roba che belau posso neanche di cocle ya a parola sa ja kal musen viver kasti
1: de gra al di getauch la lia per il turismo de salva Günter Pitscheider bunde wartimanz i bona pedaleda
0: de gravo
1: ufficialmente un ivel datel via dalla nuofta dumang la stredes in taural sella restova schlutes dutel di in kin la quattro doms di per kai della rodes in schila me in che jürgen capriziat fe kastagita per na segura ovitaut la roda elektrisch a già che ne nuovo momei fatz dant i quattro pasch con la roda. Se pona c'è fia con la patria, cal vedige alla fin. Mban da salva, fovel da furne niada in kin sun sela, 11 km con 700 metri de deslivel, dra draz per schaudeit i bella te cash prim toc, am bel cumpda trup ciclist. Gran pert ban con la roda da streda, i da guni ne mecelova pa stort, a già che fove un fregul motorizar. I sono il Jauf de Sella e anche un ciclista di Gradina che saluta Heinz Senoner. Heinz, come vivi tu ogni giorno qui sulla roda di Lontauri Pasch?
2: Io posso dire che negli ultimi anni ho cominciato un po' con la roda. Uno è che lì hanno pranito anche il termine, quindi ho fatto una bella gita di Sella e che l'avevano scritto il calendario con grandi cifre, bella curcina, quindi che l'avevano un fatto sempre e l'avevano cialato, quindi ho fatto questa bella rida con la roda.
1: Quand est-ce que tu as un cas pour que je dis et quand est-ce que tu as un parti de la force?
2: Je l'ai fait exemple le terzo, il y a un grand training de gens fait génial. Je vais dans le chou d'un peu avec la roda, dans la lutte à la planadura, quand un peu de BIDs, de mars ou avril, les primes juni à la planadura, je fais un peu la jama, comme on dit, et à la belle heure, je prends la meistens un le premier qui est un peu souvir, genau, que c'est la manifestation. Logisch, je peux dire que c'est un génie comme ça, mais le temps dans le chou d'apprenant que j'ai un peu avec la pèse, est un peu court pour ce génie comme ça, mais on va, je sais qu'il y a grum giant qua con la roda che sta tirapea e po io la fali anche mandra
1: e duc tes una roda un po' particolare de ci roda stratl pa
2: si io me comprana grevel che io pondina roda da gargeda con i monti un po' più lerci da gian che sono stredes da giara praktisch fosse il psa una roda precisa sulla giara e anche sull'asfalt che è un po' un tel trend che sono o una moda non vedi che ne forte più di più che non sai tipo di roda lì a ganzo blot gi logisch una roda da gargeda va moment de pluma, in sogno che per la gara sono molto divertiti perché vedi che c'è una blotta opzione lì.
1: Cosa per l'atmosfera, tu sul pass, lì è un grumone di gente da l'unica pro e dici che io sono un momento fermo che pausa buonamente e c'è un po' un cantor, c'è un po' di cash.
2: Sì, bellissimo, logico sono un po' strano, passi via, ma che lì mangi la trincilla, ognuno vuole fare una foto, fotoricordo, lì è ancora il cialli che post, di socials. Lyon fort una bella comunità, cocchi anche sonst altri sport, anche la giornata è dedicata a me che sport, poi duc che tira dem demo viersi, Lyon fort una bella atmosfera.
1: Il temp?
2: Il temp è cocchi, è un po' fresco, wichtig che non venga la geta, io spero che sono buoni da la fente auch sans Zackelpluff, ich noch kann ich mal uns beim Pär das fournir.
1: Bonne

0: Timant.
1: De gra, un salut à tous.
0: Dal sela, jiv la pona jouvir n'kim pral n'kraus ou la kumpea pona in osu vierz l pordoi. Il o fovel banchal din gran bouziamant. N'veix ke trups fova mouch da fascia per fe la raida. I sun l pordoi se frmova pona in o gran perti participants per pause i se funi per ti sauteit al toc n'kim jareba. Sun pordoi, ti hai fatto alguna domanda a una giovane ciclista ladina.
2: Buongiorno, sono Rossella, vengo da Cianacei. Sono venuto adesso anche a fare il giro del Sella Ronda, perché è sempre una giornata incredibile, non c'è il tempo, non è dei miei ore, non è moglie dei sorei, però è sempre un moglie di gente, è sempre un super entusiasmo, e sono venuto anche con i miei amici, perciò è proprio una giornata da fare.
0: E come sei tu a Gnacà per questa manifestazione?
2: È la mia prima uscita dell'anno, visto che allora ho pensato di partire col piede giusto.
0: Sei tu in generale una ciclista, pratichi questo sport in tanto l'anno, in tanto l'insta?
2: In tutta l'insta, fai gare di trail running e vai in con la bici ogni tanto, perché mi sta bella e perciò anche era proprio la giornata giusta per staccare in do.
0: E con che ritmo fai tu in quel Sella Ronda Bike Day?
2: Ah, bellissimo. Secondo me una persona più o meno già mette una mezza giornata a farla. Bel.
0: Una ultima domanda, Rossella. È stata una buona impressione che fa un gruppo di gente che sta per me sei altri anni o di più?
2: Penso che gente mi ingolle più dell'anno passato, sarà il dut. Penso che la bici sia un sport che chiama moglie di gente e adesso anche con il fatto di girare con gli amici, di trovare un po' snef, è veramente un evento che chiama moglie di gente. Sempre di più, sempre più bello.
0: Grazie, ti invito un bel dì.
2: Buona giornata.
0: In Ant, è la buona gita in Kinja Reba, 7,2 km di strada, con un bel asfalto che poteva proprio la lasciare. Non fava bene un po' di cai che ti lavava bella un po' massa. Ma il smerco di Guni non si può fare in caldi, o se è per fare meglio su strada. E a Reba, on s'ha incontrato Michela Lezzur, ella è la presidenta del consorzio turistico Araba Fodom Dolomites, e ad ella non si domanda come vive questo dì del Sella Ronda Bike.
3: Questa è diciamo, una giornata che Duc aspetta con gran interesse, perché oggi noi siamo tutti giorni, di solito noi giorni di me, alla fine di me, ma per il bike day sono sicuro che ogni piccola pensione, ogni ristorante, ogni albergo giorna, e con questo per noi vuol dire che la peia via. Proprio la stagione, i bike dei cal de giugno, cal de settembre, il Dolomites che saranno 15 dies, le per noi proprio un evento più che positivo, le i lo o la che noi facciamo plen come da Ferragosto, ma pensi che ognuno se il giorno al fest plen per il bike day. E ho veduto che le lo stesso in ce se il facciamo il 7 de giugno, il 15 de giugno, pensi che se il facciamo sa de me il fosse in ce tutta sta gente che rua, perché adesso le diventa un evento mai più da pensi di non fare, anzi per il comparto ricettivo di Segur fosse ancora di più. Se sa ben chi se venti dopo porta anche delle limitazioni, ma diciamo che chi lo duce un po' ne approfitta.
0: Sincella di Rivers, a dare 20 anni che anche tu trovi un po' scominciare, per favore diciamo un po' di resistenza che prima, ma la roba sa può sviluppare tutto il positivo, no pa?
3: Senza autori lotta i prunsain le va in manco persone e allora il disagio le va mai del profitto. Pian pian nos basta gli creiente le robe e ducente il nos delle catarval on va capì che cas podava ester velk da mosei tre avanti il podava ester vel de bel ma una natura e un circuito che se van quasi da sol. Adesso che di l'evento che non tira da me più la gente del posto che dice va da me fare una raida con la roda e le dut bel chiet, ma on gente che rua da perdut per chi dice, on veramente gente che vuole approfittare di questa bellezza, di questa tranquillità per se fare una pedalata e se sa ben i cater pass livello unico.
0: Voi dite che la gente va da Dlong Capro, è in stesso un hotel, da là va per la gente e tanto sta in papà per chi dice o per chi dice.
3: Diciamo che esteri che vengono sta tre dis, un diciamo no da me il bacino europeo che vuol dire Germania, Austria, Cecoslovacchia, Polonia, non sono ince ucraini, l'erue australiani per caso da approfitte, quindi se c'è pava bene in l'Italia di ruon ince a vedere ci che vuol dire con la roda con le strade sarade, un pubblico internazionale che va fuori ince dell'Europa per questo evento.
0: E c'è c'è diverso c'è manifestazioni ma tais a maggi diciamo che lui che non stas proprio in caso di
3: Ecco, nos come valada sono una delle fortunate, mo se di perci che Gardana non tocca giù proprio in te paese, fascia nianca, nos e Corvera la passa proprio in te mezzo al paese e nos son da casviers saldi fortunei. Dijon dalla piazza da Gliesia ven lei lo ven sare sudute, e lo a modo ence le associazioni de se fes un stand, nos son i scizzeri, oramai da anche i po' profite, pense che per loro i cast siebe un bel introito e siebe una manifestazione che ence loro abbe già una vei, proprio perché che festa porta profitto ence alle associazioni e con cast pensa che l'evento sia completo da dolci ponce de veduta.
0: Cosa è se vuol da unì del sport della roda, che da nostro nostro rajon e poi essere un c'è del bike day, ora se il passaggio largi ora mo?
3: Da che mi vega il comportamento, ma che se ne scorre ogni di il traffico che ho sui giovs, le oramai discussioni di ogni verso, pensa che duce ombe maduri che così la nova. Se non sono maduri che così la nova, sono belle ruote, un bel ponte di partenza, perché da chi lo la domanda le. Coppo d'onzo la matiagi. Non le più da discute, no, cas va bene, così la nova. E cas oramai le. Ante la boccia, ante le orogle de Duce, le Duce se lamenta. E l'ota, se cast ven ence a una velca maniera gestita, e le soluzioni savon che continuano a se le dicono i esauride, ma anche se capisce che la nuova sa più motivazione a cari copolagi. Creience che cast comporta dopo un vive dei joves per chi che va con la roda ence autramente. De sicuro fe de me bike day all'infinito dai da un po', ma non può essere la soluzione del futuro. Certo, ho un rayon che se presta duc vuol venire con la roda, duc vuol venire col motore, duc vuol venire con gli auti, ho un ambiente che tira un po' di ogni sorta, ma sono de menos di duc, perché che se sono noi che una regia, sono anche noi che facciamo capire il rispetto al territorio, ma sono de menos adesso capire chi sì, chi no e cotant.
0: E con questa parola ringrazio Michela Lezzur per questa sua disponibilità. Mincimo un buon dinstà, una buona stagione da dinstà.
3: Vi ringrazio e una buona stagione a tutti.
0: Da fe, favolzamo il ciao lung, scicto di me 4,7 km e 300 metri di deslivel. Da do, favolino un bel toc di 4 km e mezzo da Fornejù in Kinkurvea per raide a Manciancia, via e su a Calfosc e Jauf de Frea. Belau 10 km de strada con 600 metri de deslivel, o l'acqua fova da sem partit, ma la ultima forza o calcre stovamo la patria. A Fourne da Calfosc un king sung il jauf, o vel ponanche scomuncia a plugine, ma cal ne disturbovanche no plu cantant. Sun Frea, ti sons mojit primetz an a jau natudasha, torti da mande vel impression.
1: Mein Name ist Johanna, wir sind heute aus Canasei gestartet und kommen aus Innsbruck.
0: Eile si compagnes, avantant fat drei pas, je ulu savei, kokles se sentiva pa fisikamenter.
1: Also aktuell noch nicht so gut, weil wir gerade erst angekommen sind, aber ich glaube, nach einer Cola geht's dann auch wieder. Also es macht auf jeden Fall mega Spaß, auch wenn man noch nicht so oft sowas gemacht hat. Wir sind schon Radfahrerinnen, aber das Pensum von heute ist auf jeden Fall deutlich über dem, was wir sonst so im Alltag fahren. Aber coole Herausforderung.
0: C'è stol un papier da un tel di, con la roda in taura al sella.
1: Dass es richtig Spaß macht, das mit so vielen Menschen zu machen, weil das richtig Motivation gibt und das einfach richtig eine schöne Region ist und ein cooles Erlebnis. Wir kommen sicher wieder.
0: Ja, im September wäre nochmal eine Ausgabe. Kommt ihr da wieder?
1: Vielleicht schon, schauen wir mal. Ja.
0: Alles Gute dann und viel Spaß noch.
1: Dankeschön, gleichfalls.

0: 1972, un giovane Michael Tilson Thomas alla testa della Boston Symphony Orchestra per una registrazione storica di Le Roi des Étoiles, Svezdolichi in russo, la brevissima cantata per coro maschile e grande orchestra composta tra il 1911 e il 1912 da Igor Stravinsky, e il compositore russo la dedicò a Claude Debussy, che reagì con grande entusiasmo a questa, alla lettura della sua partitura, scrivendo: la musica de Roi des Étoiles resta straordinaria, è probabilmente l'armonia delle sfere eterne di cui parla Platone, e non mi si domandi a quale pagina. Io non vedo altro che in Sirio Aldebaran un'esecuzione possibile per questa cantata per i mondi. Stravinsky dunque si dirigeva verso un firmamento lontano, siderale, quasi congelato appena pochi mesi prima di addentrarsi nelle profondità terrestri per registrarne, diciamo così, le scosse telluriche con la sua sagra della primavera. Ed è forse questo del Roi des Étoiles uno dei viatici musicali più adatti per presentare il bellissimo volume che il musicologo Gianfranco Vinai ci ha regalato ultimamente. Esce per i tipi del Saggiatore questa sua fatica recente con il titolo assai suggestivo di Armonie cosmiche, e è provvista anche questa sua recente fatica di un sottotitolo che dice molto: la musica delle sfere nel XX e XXI secolo. Si parla dunque del mito antico e ancora oggi attivo della musica e delle armonie cosmiche, appunto, ma si parla di questo in oltre 350 pagine, molto dense, densissime, per un progetto che è articolato in quattro parti distinte. Davvero un progetto molto interessante. Si parte con la musica delle sfere, dunque con la speculazione sulla musica delle sfere dall'antichità, dunque da Pitagora fino alla nascita della scienza moderna. Poi si attraversa con un viaggio la musica delle sfere nel XX e XXI secolo. Si incontrano tanti musicisti, non soltanto legati alla musica del Novecento classica o colta, ma anche musicisti di altra estrazione. Si attraversa il jazz, la musica elettronica e tanti altri momenti. E poi una terza parte con gli artefici della rivoluzione astronomica e il teatro musicale del secondo dopoguerra, dove esploriamo alcuni dei luoghi e soprattutto dei personaggi che sono stati presi così a esempio e presi, diciamo, come soggetto per opere di musicisti contemporanei. Pensiamo appunto a Einstein on the Beach di Philip Glass e di Bob Wilson, ma anche il Kepler dello stesso Glass, e poi Newton, Kepler o tanti altri luoghi, appunto. Infine una serie di letture completa questo bellissimo testo, molto interessante. Naturalmente, note molto esplicative e un indice interessante, perché davvero attraverso questo indice vediamo la ricchezza dei materiali che Vinai ha messo insieme per un volume molto appassionante, una specie di passeggiata intergalattica che piacerà a un pubblico piuttosto vario, non soltanto a quello naturalmente degli appassionati di musica, proprio per i tanti risvolti storici, quelli filosofici, quelli astronomici, quelli cosmologici, molto molto altro ancora. E parliamo di questo libro proprio con l'autore Gianfranco Vinai. Buonasera, benvenuto a Radio 3 Suite.
1: Buonasera, buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori.
0: E dunque Gianfranco Vinai, ricordo, è un grande musicologo, ha insegnato storia della musica al Conservatorio di Torino e musicologia all'Université Paris 8, che è una delle università più dinamiche che si trova a Saint-Denis, a Parigi. Ha pubblicato tanti studi di carattere storico e si è interessato soprattutto alla musica del XX secolo, che naturalmente rimane centrale per questo volume. Però vorrei appunto che Gianfranco Vinai ci raccontasse qualcosa proprio sul modo in cui questo volume è nato, perché è una storia interessante.
1: Sì, è una storia interessante e molto particolare, perché questo volume è nato veramente per caso, nel senso che io stavo occupandomi di tutt'altre cose, avevo altri progetti, appena finito il libro su Stravinsky e simili. Sono stato invitato da un amico, collega e amico che avevo conosciuto a Venezia in occasione di un convegno alla Fondazione Cini e mi aveva invitato a frequentare, a partecipare a una giornata di studi a Pontignano, in un'abbazia vicino a Siena. E il titolo della giornata di studi, il soggetto della giornata di studi, era piuttosto complesso e piuttosto enigmatico. E visto che c'era la presenza di un astrofisico, di un illustre astrofisico, allora avevo deciso di occuparmi della musica delle sfere. E così ho fatto, cioè ho fatto qualche esempio, 4-5 esempi, ho parlato un po' della musica delle sfere nel passato e anche in periodi più vicini a noi. Poi, finita la giornata, sono tornato a casa, ho fatto una ricerca sulla musica delle sfere, o quello che si può intendere come tale, nel corso del XX e XXI secolo, nei periodi più vicini a noi, e mi sono venuti sotto qualcosa come 200 titoli. Allora ho detto qui bisogna fare qualche cosa e è cominciata questa ricerca e questo studio e questo libro che mi ha impegnato, ma veramente a tempo pienissimo, giorno e notte si può dire, per 2 anni, perché appunto come lei diceva i repertori sono enormi, la musica concepita in questo spirito è veramente numerosissima e quindi già solo la rubricazione, lo studio, l'analisi, l'ascolto di queste opere mi ha preso veramente un tempo notevole, però con una gioia veramente particolare, perché tra l'altro questa in un'epoca in cui le guerre sono attorno a noi, questo chinarmi anzi, elevarmi verso la musica delle sfere ha rappresentato anche un modo un po' di evadere verso altri lidi,
0: E
1: diciamo
0: mi
1: così.
0: viene in mente una osservazione che qualche giorno fa, proprio qui a Redotre Suite, faceva Gabriele Simongini, che ha curato una bella mostra di Acciugarri qui alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, che diceva: in fondo, parlavamo della verticalizzazione, dell'elevazione dello sguardo, in fondo è così importante che queste sculture che portano lo sguardo verso l'alto del visitatore mostrino una via oggi anche piuttosto interessante per una massa di persone che sono tutte chinate sul proprio smartphone, no? A guardare verso il basso, lo sguardo non si rivolge più verso l'alto, verso il cielo. Ed è curioso perché in fondo, se ci pensiamo, la stabilità della posizione eretta dell'essere umano è costata tanto fatica alla nostra umanità, no? Così tanto. E quindi, insomma, averla conquistata e gettare lo sguardo in basso sembra un po' una regressione, una devoluzione della specie. Comunque, so, al di là di questo scherzo, questo libro parte, diciamo, da lontano, perché naturalmente parla di un mito, e il mito è quello pitagoreo, naturalmente, e le sue osservazioni sull'armonia del mondo. C'è un bellissimo libro che ho ripescato, una vecchia lettura di Daniel Herr Rosen, che si intitola Il quinto martello, la Pitagora, la disarmonia del mondo. E in questo libro si racconta la storia di Pitagora, che ha la prima fulminante intuizione circa l'armonia passeggiando nei pressi di una fonderia, e c'è questo suono calibrato che esce dal, e lo spinge a entrare, a indagare la natura di questo suono, e entra e trova cinque uomini che impugnano altrettanti martelli di diverse grandezze. E quindi scopre che quattro di quegli, e lo spinge a entrare, a indagare la natura di questo suono, e entra e trova cinque uomini che impugnano altrettanti martelli di diverse grandezze. E quindi scopre che quattro di quegli utensili, tutt'altro che musicali per

0: un'azione di scarto, no? Dal togliere di mezzo l'elemento che disturba.
1: Anche sicuramente. Tenga però presente che questa teoria, questo mito, perché si tratta di un
0: Certo.
1: mito, è stato parecchio criticato, diciamo, da un punto di vista razionale, eccetera. Però certi fondamenti sono comunque possibili, non dico veri, ma sicuramente presenti, diciamo, nella fantasia di chi ha razionalizzato questi elementi. Perché la cosa che colpisce di più in tutta questa lunghissima storia della musica delle sfere è che ci troviamo sempre ai confini tra la fantasia e la speculazione. Questo è qualcosa di veramente notevole perché, cioè, se uno pensa a tutti i tipi di speculazione, sia razionale, matematica, sia invece mitologica e quindi di scrittura, di narrazione, eccetera, che gli antichi hanno dedicato a questo tema, composizioni diverse, uno si chiede: ma perché? Perché? E il perché è proprio quello che lei diceva prima, cioè questo desiderio di elevazione, questo desiderio di mettere in comunicazione il basso e l'alto, diciamo così, l'uomo e il cosmo, sostanzialmente attraverso dei principi che potevano essere dei principi di tipo razionale e quindi anche matematico, e quindi Pitagora e compagnia bella, oppure dei principi più di tipo, diciamo, filosofico o semplicemente dei principi di fantastici, cioè nel senso che la mitologia naturalmente diventa anche un'esplosione di fantasia in sostanza. E questo è molto particolare perché questo connubio si mantiene poi anche nel corso dei secoli. Cioè la musica delle sfere in quanto tale cessa praticamente con i grandi astrofisici, grandi astrologi come Galileo e come Newton, che acquistano una nuova dimensione che portano alla modernità, alla scienza come la intendiamo noi e via discorrendo, no? Cioè a quel punto lì in avanti la musica delle sfere, così come la concepivano gli antichi, non funziona più, non è più una credenza possibile. Però la cosa interessante è che proprio quando cessa questa presenza, questa credenza nella musica delle sfere, sia da un punto di vista filosofico che da un punto di vista matematico e che da un punto di vista mitologico, inizia una produzione musicale. Cioè, se uno pensa ad esempio agli intermedi fiorentini del 1591, non siamo proprio in queste date limite, diciamo, da un punto di vista, e lì inizia una produzione musicale che poi sfocia appunto nel XX secolo in una produzione veramente numerosissima, cioè in una produzione di opere veramente impressionante.
0: E a questo
1: E
0: proposito
1: questo.
0: io le faccio una proposta,
1: Sì.
0: Gianfranco Vinay, di ascoltare
1: Sì.
0: proprio un minuto e mezzo più o meno di musica che lei sicuramente riconoscerà, ma anche credo molti dei nostri ascoltatori riconosceranno, che si collega proprio a questo uso e questa proliferazione della musica celeste, diciamo, chiamiamola così, nella cultura musicale del Novecento, del secondo Novecento in particolare. Lo ascoltiamo.
1: Sì. Sì. Sì.

0: È la meravigliosa finale di Pleiades o Pleiade, secondo che vogliamo
1: Pleiade,
0: vogliamo usare la dizione greca, quella francese, Yannick Xenakis, un capolavoro, in questo caso nell'edizione.
1: Totale, sì.
0: Sì, il finale sorprendente. Un grande.
1: L'ho sentito recentemente in Francia, appunto, nell'esecuzione di un gruppo di 6 percussioniste, giovani percussioniste giapponesi, che l'hanno realizzato in un modo veramente meraviglioso. Sì, comunque un pezzo strabiliante, sì, assolutamente,
0: Un
1: sì.
0: brano storico ancora oggi di una grandissima attualità. Fra l'altro c'è una curiosità che riguarda questo pezzo. Lei un po' ne fa riferimento quando parla appunto dello strumento Sixen, che è stato creato apposta per questo da un artigiano. Ecco, questo artigiano alla fine è venuto a mancare, dunque non si conosce più la formula di questa metallurgia speciale che ha creato. E quindi fino a quando esisterà questo strumento e quando sarà poi totalmente usurato, anche la musica di Xenakis non potrà più essere eseguita, la musica di questo seconda parte. Dunque anche in questo senso vediamo così, l'universo perenne e al tempo stesso la finitezza, no? della musica terrestre. Questo è sempre interessante, uno dei grandi argomenti anche di questo libro che stiamo presentando con Gianfranco Vinai, che ha scritto Armonie cosmiche, la musica delle sfere nel XX e XXI secolo, esce per Il Saggiatore per 26 euro, davvero molto ben spesi, un grande volume. Vi portate a casa naturalmente il cosmo, l'armonia, la musica, tante altre cose, anche le sfere. E vi portate però via anche con questo una serie di personaggi straordinari che fanno l'occhiolino qua e là in questo volume. E penso, non so, oltre naturalmente a grandi musicisti, comunque controversi come Giacinto Scelsi, grandissimi musicisti, protagonisti del secondo Novecento come Stockhausen e tanti altri, ma anche degli outsider. Io penso a Roberto Lupi,
1: Ah,
0: scusiamo, che ha
1: Lupi,
0: scritto Le armonie del pianeta Saturno, noto anche come Aria di
1: Saturno,
0: Saturno, che in realtà era la sigla di chiusura dei programmi televisivi della Rai, e ha continuato a esserlo
1: assolutamente,
0: per tanti anni, ha accompagnato le nostre tarde serate di bambini e poi di adolescenti e poi di adulti per tanti anni, con una musica che per certi versi potrebbe ricordare La domanda senza risposta di Ives, ma comunque è una musica che ha tutto un suo substrato proprio astrologico e di riflessione, che credo che a Lupi venisse proprio dall'esplorazione del lavoro e della filosofia antroposofica di Steiner, se non sbaglio.
1: Sicuramente sì, perché lei dice una cosa importante qui, perché appunto quello che io ho notato ordinando, diciamo così, tutti questi repertori è che in tutto il primo periodo i compositori che si dedicano a delle opere che in qualche misura si possono mettere sotto la categoria delle sfere, della musica delle sfere, sono dei compositori che sono legati appunto a delle filosofie di tipo esoterico, delle filosofie delle credenze di tipo esoterico, a cominciare naturalmente con Schoenberg, e poi specialmente lo Schoenberg dello Jacob Slater e via discorrendo, e andando avanti con tutti gli altri. E questo è molto interessante perché è la dimostrazione, voglio dire, che il tema cosmico rappresenta anche questa sorta di ascesa dell'uomo, di desiderio di ascesa dell'uomo verso appunto qualcosa di più alto e di cosmico comunque. E quindi questo è veramente qualcosa di estremamente importante. Nella seconda stagione, invece, quella che inizia con Varese, e non a caso Varese, perché come sappiamo Varese è stato uno degli specialisti della musica percussiva, che poi viene ripresa appunto da Xenakis, che viene ripresa da Griset nel Noir de l'Étoile, eccetera, eccetera. Invece è un'altra dimensione, cioè è il cosmo che viene in qualche misura catturato dalla musica nella dimensione dello spazio musicale, cioè quindi lo spazio cosmico che diventa metafora e complemento dello spazio musicale. Questo è estremamente interessante perché si vede che quello che mi ha particolarmente appassionato in questa ricerca è vedere come la musica delle sfere, tutte le categorie che la compongono, nel XX secolo scatenato una sorta di tempesta metaforica che ha coinvolto tutti questi grandi e meno conosciuti compositori. E questo è veramente qualcosa di notevole, perché è anche la dimostrazione, e questa è una cosa che a me sta enormemente a cuore in questo libro e nella speculazione, cioè nella riflessione storica che ne ho fatto, che la musica non va solo interpretata come avanguardia, retroguardia e via discorrendo, ma come ripresa di archetipi che possono essere lontanissimi nel tempo e che vengono attivati. Questo non è solo la musica che lo fa, ma tutte le
0: Certo,
1: arti,
0: certo,
1: tutte
0: certo.
1: le grandi arti naturalmente. Però nella musica la cosa è un po' più complicata per via della natura stessa della musica.
0: Certo.
1: E se c'è, cioè veramente, io in un primo tempo ho appunto repertoriato tutti questi materiali e poi mi sono detto, ma adesso cosa ne faccio da un punto di vista storico? Ho cercato di tracciare queste linee storiche e alla fine di questa speculazione, nell'ultimo capitolo appunto che è intitolato La storia dall'alto e da lontano, questo capitolo per me è estremamente importante perché mi ha permesso di capire che si poteva fare una storia della musica, si poteva narrare una storia della musica a lunghissima temporalità e che manteneva le categorie originali trasformandola costantemente attraverso delle metafore,
0: E direi
1: che
0: Gianfranco Vinai
1: poi.
0: che in fondo poi in questo spunto si è fatto accompagnare da un libro straordinario di Gaston Bachelard che è Les Songes, che è
1: Ah
0: proprio
1: beh sì,
0: una straordinaria speculazione, no? Su ciò che
1: ma sai,
0: nell'aria.
1: questo deriva dal fatto anche che io sono un grande appassionato di Bachelard, che ho studiato specialmente e ho promosso quando ero all'Università di Paris 8, perché uno dei corsi che tenevo era un corso quello che avevo denominato come immagine musicale. E l'immagine musicale l'avevo ricavata proprio dalla speculazione di Bachelard, cioè avevo in una qualche misura cercato di vedere quali potevano essere le passerelle tra un pensiero come quello di Bachelard, che era un pensiero poetico, cioè che si basava su testi poetici
0: Certo.
1: narrativi, e come si poteva adattare alla musica. Per cui Bachelard per me è diventato veramente un altro dei miei, diciamo, maestri in questo
0: Ecco,
1: senso,
0: siamo
1: per
0: in
1: i
0: due.
1: motivi che
0: Siamo almeno in due. Allora, grazie moltissimo Gianfranco Vinai per essere stato con noi e parlarci di Armonie Cosmiche, la ultima fatica editoriale che ha prodotto il grande musicologo, la musica delle sfere nel XX e XXI secolo. Lo lascio con un messaggio che è arrivato qui al 335-5634-296 da Elena, appassionata di astronomia, dice: Armonie Cosmiche, mi sa che me lo autoregalo per il compleanno. E dunque la ringrazio e ringrazio anche Radio 3 per questa meraviglia. Dunque, grazie, grazie ancora molto a Gianfranco Vinai.
1: Grazie, grazie a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie,
1: Grazie.
0: grazie.

0: e dall'elevazione, dalle armonie cosmiche raccontate da Gianfranco Vinay nel suo libro, che racconta principalmente la musica del XX e XXI secolo, torniamo sulla Terra, scendiamo sulla Terra con un argomento fortissimo, per una novità discografica davvero di grande rilievo. Esce in questi giorni per l'etichetta Armida Records un nuovo album dell'organista e clavicembalista Francesco Cera, che riconduce all'attenzione del pubblico, degli appassionati di musica barocca, la figura di Johann Jakob Froberg, che è stato senz'altro il clavicembalista più noto d'Europa, grande compositore, anche grande giramondo, un nucleo di lavori clavicembalistici che lo stesso maestro Cera ha collazionato e riunito sotto il titolo Memento Mori con il punto interrogativo, e vedremo adesso perché. La copertina è un'immagine straordinaria e anche molto inquietante, un teschio con la corona imperiale su fondo nero, tratto dalla tomba di Carlo VI di Asburgo, si conserva a Vienna ed è opera di Johann Lukas von Hildebrandt, un scultore nato e vissuto, diciamo, tra la fine del 600 e la metà del 700. Abbiamo al telefono il maestro Francesco Cera, che ringrazio di essere qui con noi. Buonasera.
1: Buonasera Gianni, grazie dell'invito.
0: È un piacere, è un piacere. Sappiamo che Francesco Cera, lo ricordano i nostri ascoltatori, si fa apprezzare a livello internazionale come interprete, soprattutto del repertorio barocco italiano, una grande, importante attività di concerti, anche di masterclass in Europa, negli Stati Uniti, incisioni discografiche plurime. Ricordo un monumentale lavoro su Frescobaldi, ma anche Scarlatti, tanti altri autori italiani. E poi abbastanza recentemente abbiamo presentato proprio qui a Radio 3 Suite la sua integrale del clavicembalo ben temperato di Bach, che ha riscosso peraltro grandi consensi in generale tra la critica e il pubblico. Dunque è un piacere avere Francesco Cera qui anche in un momento così importante del suo percorso artistico, perché è da poco fatto il suo primo concerto da organista titolare della Basilica di San Petronio a Bologna, che conserva due organi rinascimentali tra i più belli tra quelli esistenti, e dunque credo che sia stata una grande emozione, immagino.
1: Certamente, molto nuova, nonostante io abbia suonato in San Petronio innumerevoli volte da quando avevo più o meno 16-17 anni, e poi recentemente ho tenuto delle masterclass, quindi mi sento molto a casa lì, però il fatto di essere stato nominato quest'anno tra gli organisti titolari, e questo decreta un po' la mia attività su quel tipo di strumento, su quella letteratura che è adatta, letteratura musicale adatta a questi strumenti, e quindi mi sentivo come se fosse la prima volta. È molto emozionato,
0: Ah,
1: veramente.
0: che cosa bella. Dunque, torniamo al nostro Froberg, che è il pivot e il perno di tutto questo disco. È un bellissimo lavoro che allinea lavori importanti di Froberg, e anche un lavoro, direi, discograficamente inedito. Ma quello che abbiamo ascoltato poc'anzi era la Méditation faite sur ma mort future, dunque Meditazione sulla mia futura morte, tratta il primo numero della suite ventesima in re maggiore di Froberger. Dunque, perché questo memento mori, invece che prescrittivo, interrogativo? C'è un punto interrogativo nella copertina di questa frase così famosa. Dunque, ricordati che devi morire. Credo che sia una frase che mette proprio Froberger alla fine proprio di questa meditazione, o sbaglio?
1: Esattamente, sì. È una frase che anche San Benedetto riporta tra i precetti della sua regola, e invece alla fine del brano, nelle varie copie manoscritte che sono rimaste, tutte presentano questa scritta: Memento mori, virgola, Froberger, punto di domanda, cioè lo chiede a se stesso, una cosa stupefacente, molto originale, che non ci aspettiamo. proprio perché il brano è una meditazione, come scrive nel titolo, sulla propria stessa morte futura. Quindi una cosa molto, molto seria, però in realtà il brano è Re maggiore, è una tonalità luminosissima.
0: Certo.
1: Altro dice nel titolo, si suona questo brano molto lentamente, tutto in francese, adesso lo traduco in italiano,
0: Certo.
1: molto lentamente e con discrezione, avec discrétion, quindi con un certo grado di libertà che va usata per rendere, chissà poi come, ma insomma con la nostra sensibilità, quel senso di retorica musicale, quel parlare attraverso i suoni, che tra l'altro Froberger aveva imparato in Italia, a Roma, dal grande Girolamo Frescobaldi, che era stato proprio il genio assoluto di questo trasformare dal Rinascimento, no? Che era basato tutto sul contrappunto, invece alla toccata barocca, che è questo genere che rende possibile a chi suona uno strumento a tastiera di parlare, di passare da un'emozione all'altra. È una musica che è tutta basata sull'imprevedibile, sul momentaneo, e quindi è estremamente barocco come concetto.
0: Certo, e diciamo la figura di Froberger è interessante anche per la sua così, capacità e possibilità in quell'epoca di essere un grande viaggiatore, dunque visitare luoghi molto importanti a livello europeo, e dunque immagino anche trarre da questi viaggi indicazioni interessanti su ciò che accadeva in quella fase della musica del Seicento, in giro per l'Europa.
1: Sì. Lui, visto con gli occhi di oggi, è stata una cerniera tra la scuola italiana e quella francese, e ha portato entrambe le scuole, ma poi in realtà messe insieme nei suoi stessi lavori, fino in Inghilterra, in Spagna, in gran parte della Germania, era richiesto nelle varie corti, non lo sappiamo bene, c'è chi suppone che fosse addirittura un po' una spia sotto le spoglie di un musicista desiderato nelle varie corti, quindi che
0: Che lo rende anche appunto
1: raccogliesse anche
0: affascinante,
1: informazioni per gli
0: insomma,
1: Asburgo.
0: che lo rende
1: Questa è
0: anche
1: anche una cosa interessante,
0: sì, certo.
1: però ecco, la sua amicizia, per esempio, a Parigi con Louis Couperin, proprio negli anni 52-53, sono fondamentali. C'è questa fusione tra i due grandi musicisti, non si capisce bene chi copia l'altro. Allora, Louis Couperin scrive Prelude all'imitation de Messie Froberger, dove cita dei brani, uno tra questi è lo che è registrato in questo disco, di Froberger, sono delle citazioni amichevoli. Poi, ovviamente, col suo genio, lui Couperin ha composto pagine tutte sue, e Froberger altrettanto. Quindi interessante per questo, sì, che abbia
0: Certo,
1: viaggiato molto.
0: certo. Dunque arriviamo a un altro ascolto importante, anche impegnativo da un punto di vista temporale, sono circa 6 minuti, è L'affligé et tombeau sous la mort de Monsieur Blancrochet. Dunque è anche in questo caso un lamento, affligé, no? Riporta all'afflizione per la morte di qualcuno molto caro, e il tombeau naturalmente è un omaggio funebre a una persona. Ecco, come nasce questo pezzo, qual è la sua origine?
1: C'è proprio un dato biografico molto preciso che viene raccontato anche quello in una nota che leggiamo in un manoscritto a Vienna. Ecco, questo liutista Charles Fleury, di cui Froberger era molto amico, dice questa scritta, questo raccontino, nei giardini del Palazzo Reale, volendo tornare a casa, precipita da una scalinata molto, molto alta, si fa male, viene portato immediatamente a casa e nel giro di poco muore con Froberger lì presente. Quindi questo shock, cioè che una persona a cui si vuole molto bene muore improvvisamente in modo drammatico. E io la sento tutta questa emozione in questo brano, mentre nella meditazione sulla sua propria morte c'è comunque la luce della fede, la luce che comunque ci dirigiamo verso una seconda fase della vita, la vita eterna, pur nonostante queste domande, no? Questi strani fremiti che ci sono in quella meditazione. Qui invece c'è proprio il buio, c'è la disperazione. Dalle prime note, quasi in modo quasi preromantico, io lo oserei dire. Ci dimostra l'afflizione, tocca le note più gravi, il clavicembalo, e poi ci sono delle simbologie, magari ne parleremo dopo l'ascolto. Comunque è un
0: Esattamente.
1: capolavoro straordinario.
0: E adesso noi lo ascoltiamo dal clavicembalo di Francesco Cera.

0: straordinario finale dell'Affligé et tombeau sur la mort de Monsieur Blanc-Rocher di Froberger, che abbiamo ascoltato dal clavicembolo di Francesco Cera, un lavoro compreso in questo splendido album intitolato Memento Mori, Méditation, Tombeau et Suite, che esce per le edizioni discografiche Armida in un progetto davvero molto speciale, perché in realtà l'oggetto disco è stampato in pochissime copie, in realtà viene venduto attraverso soltanto il suo formato elettronico. È così, Maestro Cera? Maestro Cera forse... Ecco, sì, adesso si sente. Dunque, chiedevo appunto ragione di questa etichetta e della diffusione di questo album soltanto in via digitale.
1: Sì, mi sono rivolto a questa casa, che tra l'altro è stata in piedi da un paio di persone. Una di queste è il tecnico del suono Luca Ricci, con cui mi sono trovato bene almeno da 15 anni a registrare soprattutto cose solistiche.
0: Bellissima incisione, fra l'altro.
1: E aveva fatto la scelta appunto di distribuire solo online su tantissime piattaforme. Effettivamente questo è il modo di ascoltare la musica dei giovani, della maggior parte della gente. Purtroppo i CD in gran parte non vanno venduti nei negozi, e siccome risulta essere anche un peso per l'interprete stesso nel momento in cui si relaziona con la casa discografica, ho deciso di bypassare questo problema, e ho trovato molta serenità e tranquillità nel poter progettare e mandare in porto le cose proprio con Armida, che ha prodotto cose di alta qualità, non solo, anzi poco di musica barocca, ma insomma dei titoli interessanti.
0: E dunque voglio ricordare che il libretto, fra l'altro, che è allegato all'album e che è scaricabile online, contiene un testo molto interessante, molto preciso, di Francesco Cera, che racconta davvero fino in fondo questo lavoro, ma anche un bellissimo commento, una meditazione, chiamiamolo così, dell'abate di San Miniato al Monte, Bernardo Francesco Gianni, che davvero attraversa la musica di Froberger attraverso dei punti di vista curiosi, che sono di volta in volta filosofici, perché cita ad esempio Jean Kelevich e poi cita la poesia di Mariangela Gualtieri, arriviamo fino alla nostra contemporaneità, e poi quella di Margherita Guidacci e poi Guicciardini, tanti altri riferimenti, e davvero un testo molto ispirato, che mi ha molto colpito, ecco, questo volevo dirlo. Lo trovate naturalmente nel libretto, che si può scaricare facilmente dalla Armida Records, appunto, nella sezione dal sito Ancient Keyboards, quindi si trova lì. Dunque, grazie moltissimo, Francesco Cera, per essere stato con noi questa sera a Radio 3 Suite.
1: Grazie a lei, è stato un piacere.
0: Un bellissimo album, davvero consigliabile, grazie molto. Dunque, a questo punto siamo arrivati alle 22:55, in perfetto orario dobbiamo dar conto dell'ultima pagina in programma qui a Radio 3 Suite. Si tratta di un nuovo appuntamento con il ciclo La vita che mi diedi, lo conoscete, ogni domenica Monica D'Onofrio ci offre una conversazione molto rilassata e piacevole, interessante, con vari personaggi del mondo della cultura, anche dello spettacolo e di tanto altro ancora. In questo caso Monica D'Onofrio ha incontrato per noi il celebre attore, regista e uomo di teatro Gabriele Lavia.

0: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Gabriele Lavia.
1: L'episodio di oggi della vita che mi diedi porta me e virtualmente voi ascoltatori di Radio 3 Suite nella casa di Gabriele Lavia. Io ho intitolato questo ciclo di conversazioni La vita che mi diedi, giocando ovviamente con il celebre titolo pirandelliano. Partiamo proprio da qui, Gabriele Lavia. Le suggerisce qualcosa questo titolo? Nel senso, lei sente di essere stato abbastanza artefice della sua esistenza?
2: Sì, io penso di sì. In fondo ho fatto quello che volevo fare, ho avuto fortuna, ho fatto spettacoli che hanno avuto molta fortuna, qualcuno che ne ha avuto meno, ma in linea di massima ho fatto spettacoli che hanno avuto molta fortuna, che hanno avuto molti spettatori, successo. Quindi non mi lamento, ecco. Mi lamento perché la vita è corta e quindi non posso fare più Amleto, non posso fare più Macbeth, non posso fare più Edipo. Io, ormai la mia vita è questo, non posso fare più puntini.
1: Senta, allora, noi siamo appunto, dicevo, nella sua casa romana. Lei vive da un numero enorme di anni, come vivono gli attori, insomma, come base Roma, però lei, questo è un modo adesso per ripercorrere un pochino anche la sua vita, la sua infanzia. Lei ha avuto genitori siciliani, quindi diciamo la sua terra di origine è la Sicilia, poi un'altra città molto importante è stata Torino, è nato un po' casualmente a Milano. Ecco, vuole ricostruire per noi la sua geografia?
2: Ma la mia geografia è semplice. I miei genitori sono siciliani e sono nato per errore a Milano, città che amo moltissimo, alla quale sono veramente molto legato per via del piccolo teatro, della mia conoscenza con Giorgio Strehler, della mia amicizia anche con Giorgio Strehler. Però quando uno fa l'attore non sa mai bene dov'è, dove dorme, dove... Sono affezionato a tantissime città anche, perché a Torino sono molto legato, ho diretto il teatro stabile di Torino, ho diretto il teatro stabile di Roma e quindi sono legato al teatro.
1: Però Roma è stata, ecco, anche la città dove lei poi ha iniziato i suoi studi nel campo teatrale. Però facciamo ancora un passo indietro. Lei non viene da una famiglia esattamente di artisti, credo. Facevano altre cose, facevano un altro mestiere, suo padre. Però c'era un'attenzione verso il teatro?
2: Beh sì, questo sì, perché nel dopoguerra a casa nostra a Catania veniva una compagnia di attori a provare, perché avevamo una casa, noi eravamo tanti, per cui c'era stanze molto grandi, si spostavano tutti i mobili in un'altra stanza e qui si creava un grande spazio e la compagnia poteva provare. Io ero un bambino piccolo, mi ricordo che mi mettevo in un angoletto della stanza e che lì c'era questa stanzona e la compagnia provava. Mi ricordo le prove di una commedia orribile, naturalmente, intitolata La disgrazia o la fortuna di essere morto, dove un signore che mangiava un'anguria, commedia doveva essere di una tale bruttezza che non si può dire, un signore d'estate mangiando un'anguria ha una congestione e muore. Muore però in apparenza, perché dopo che c'è stata la veglia funebre e la moglie in lacrime sta andando verso la cosa, lui si alza dal letto di morte, dal catafalco dove viene deposto il cadavere e dice: come tu? E lui ha questa idea: no, non dobbiamo dire nulla a nessuno, noi dobbiamo continuare a fingere che io sia morto, così sentiamo cosa ne pensano di me.
1: Un pirandello dei poveri.
2: Un pirandello non dei poveri, dei pezzenti, degli straccioni. Ma esiste, perché poi mi ricordo che questa commedia poi la vidi rappresentata in televisione quando la televisione faceva la prosa al venerdì. C'è stato un periodo in cui si faceva la prosa al venerdì. Si faceva la prosa importante, quella degli autori, diciamo, d'una volta, Ibsen, Chekhov, di questi ne ho fatti parecchi, e poi invece il martedì, mi pare, quelle commedie scritte apposta per la televisione che si chiamavano originali televisivi. L'originale televisivo, una cosa che aveva dunque origine dal fatto che ci fosse la televisione che utilizzasse una certa drammaturgia per raccontare delle storie, in genere erano orribili, avevano una caratteristica, erano bruttissime, però piacevano molto, perché il pubblico televisivo amava la prosa, almeno la mia famiglia amava la prosa, aspettavano la prosa.

0: Gabriele Lavia, invece il suo primo ricordo di essere entrato come spettatore, magari da bambino o da adolescente in un teatro, lo conserva?
1: Sì, certo. Un giorno mio padre, che era un po' megalomane, portò tutta la famiglia da Catania a Palermo, perché a Palermo il grande Gino Cervi dava Cyrano de Bergerac. E con tempi molto anticipati, mio padre diede a mio fratello più grande, che era l'unico che sapesse leggere, un libro. Non credo di avercelo lì, forse nel corridoio ancora, di Cyrano de Bergerac, dicendo a mio fratello Franco: dico, Franco, guarda, leggi ai tuoi fratellini e leggi Cyrano de Bergerac, così sono preparati per andare a Palermo al Teatro Biondo. E infatti arriva quel momento, prendiamo un aereo che faceva servizio, perché le ferrovie erano un po'...
0: Non è che siano migliorate tanto, più o meno come
1: No,
0: sono.
1: vabbè, ma lì proprio non c'erano, nel senso che era stata bombardata anche la Sicilia, per cui fu deciso che era più prudente andare con un aereo. L'aereo di allora, me lo ricordo, era un bimotore, e andiamo a Palermo. Mio papà mi mette vicino al finestrino e io ho guardato l'elica, che mi pareva una cosa meravigliosa per tutto il viaggio. Arriviamo a Palermo, arriviamo a teatro. Mio padre aveva preso un palchetto, si chiude la luce, mezza sala, no? Poi si fa buio in sala, si apre il sipario e io vedo per la prima volta nella mia vita il teatro che avevo atteso con tanta ansia e con tanto desiderio, una grande delusione. Perché gli uomini erano piccolissimi laggiù, laggiù, e poi le luci gialle, si vede che volevano fare un po' il dramma storico, mettevano le gelatine ambrate, l'ambra, il doppio ambra. Quando vuoi mascherare un po' le cose, metti una gelatina, un filtro oggi si chiama, e fai un po' inguacchi sul palcoscenico. E allora io non avevo mai visto niente di più noioso nella mia vita. Mia madre mi mise in castigo fuori dal palchetto. Ogni volta che vado a recitare a Palermo al Teatro Biondo, dico a qualcuno: ecco, vedete, io stavo in quel palchetto laggiù a vedere Cyrano di Bergerac. Mi sono annoiato a morte. Mia madre mi ha detto: non ti ci porto più di una volta. Il destino. In quel momento l'angelo del destino passava e "non ti ci porto più" lo decodificò nella vera grande punizione: "ti ci porterò sempre". E infatti il mio destino è stato quello di starci sempre. E niente, poi alla fine dello spettacolo mio padre ci portò, uscimmo come ancora oggi, perché non sono mai riusciti a fare un contatto tra la platea e i camerini, per cui bisogna fare il giro, andare da dietro il teatro, salire delle scale e si va nei camerini. E andammo nei camerini facendo il giro del teatro, uscendo fuori, quello, quell'anno ammazzata. E poi mio padre bussò in quel camerino, che quando vado a recitare al Teatro Biondo è il mio camerino. Ebbene, mio padre mi aveva portato, allora eravamo in tre fratelli, poi saremmo diventati quattro. Mio padre ci porta, toc toc toc. Mio padre era molto formale, era altissimo. Mio padre: maestro, complimenti, la sua interpretazione era sempre molto, un po' barocco. I bambini volevano ringraziarla. E Gino Cervi aveva una bellissima vestaglia rossa, me la ricordo ancora, però un po' arabescata, e si china verso di noi e fa un buffetto in ordine d'altezza, perché eravamo messi così. Io all'estrema sinistra ero il più piccolo, poi mio fratello Gerardo, poi mio fratello Franco. Grande Gino Cervi, qualche parolina di convenienza, la porta si chiude e quello fu il mio incontro col grande Gino Cervi, il quale con grande cortesia, perché dopo uno spettacolo un attore l'unica cosa che desidera è starsene solo, cambiarsi e andare a mangiare.

0: Gabriele Lavia, con queste premesse, suo padre, quando lei gli comunicò che avrebbe fatto l'attore, fu contento o no?
1: No, assolutamente. Glielo dissi il giorno prima di partire per l'Accademia d'Arte Drammatica. Successe il finimondo. Il finimondo, un delirio di... Però, presi il treno, tutti i miei fratelli, la mamma, la nonna, mi accompagnarono alla stazione, perché c'era questo che andava a Roma. Magi di Dio, Roma! Per loro era una specie di Sodoma e Gomorra, capito? Ecco. E andavo a Gomorra, mi lasciano alla stazione, prendo il treno, secondo le tradizioni siciliane ci sono i saluti dal finestrino e via, e basta. Mio padre non venne. Alla prima stazione, che credo sia dopo Torino, Asti o Alessandria, qualcosa del genere, qualcuno bussa al finestrino e vedo mio padre che aveva preso la macchina e a velocità, non so come, era arrivato prima di me alla prima fermata o alla seconda e aveva bussato al finestrino. Io dico: papà, che fai? Mi prende dei soldi, me li mette in mano e mi fa così e va.
0: Senta, lei come era venuto a conoscenza? Perché degli attori della sua generazione ho raccolto varie storie su come erano venuti a conoscenza anche della possibilità dell'Accademia e quando ha capito veramente che voleva perlomeno tentare di entrarci.
1: Ma io, quando abitavo a Torino, avevo un gruppo di amici con i quali andavo sempre a teatro, sempre, sempre. E io personalmente andavo a rivedere gli spettacoli tante volte. Allora il teatro era un teatro privato, quello che ora è un teatro pubblico. Il Carignano apparteneva a un signore di cui ora non mi ricordo il nome.
0: Ecco perché noi abbiamo saltato un piccolo passaggio forse per gli ascoltatori, perché lei a questa altezza cronologica viveva con la sua famiglia a Torino, perché se no non capiamo le tappe Asti, perché il saluto era siciliano però la partenza era da Torino verso Verona.
1: Sì, certo, sì. Insomma, per caso io, ecco, avevo saputo dell'Accademia in maniera molto semplice, perché ho sempre sofferto di insonnia e quindi una notte mi ero alzato, ero andato in soggiorno in salotto e c'era un giornale di allora che si chiamava Epoca, e sfogliando questo Epoca avevo visto un grande servizio sull'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Non sapevo nemmeno che esistesse, per cui guardo, ma tu guarda, c'è una scuola a cui insegnano a fare gli attori. Hai visto? Io mi voglio informare. Accademia, prendo punti, faccio così e l'indomani non potevo telefonare da casa, perché allora i telefoni non erano come quelli di oggi, lasciamo perdere questi che col filo lì al tavolino ti spostavi, erano attaccati al muro del corridoio. Per cui
0: tutta la famiglia avrebbe saputo.
1: Tutta la famiglia sentiva le telefonate di tutti. C'era una porta vicino dove uno tentava di chiudersi, ma c'era il filo, per cui la porta rimaneva aperta, si sentiva sempre, soprattutto quando poi cominciavano le telefonate un pochettino più erotiche, perché c'era qualche ragazza, era un delirio, era complicatissima la vita erotica di un ragazzo in casa attraverso il telefono. Comunque succede che a un certo punto io decido di andare a Roma e poi lì è cominciata la mia vita.
0: Se lo ricorda l'esame d'ammissione, bisognava portare dei testi, no?
1: Sì, bisognava portare una scena in versi, una scena dialogata e anche una scena dove leggevi la parte, diciamo, dell'esame di un altro. Magari tu facevi l'esame e portavi Giulietta e io facevo Romeo. E tu: oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega, eccetera. Oh, quale luce apre l'ombra da quel balcone. E così gli insegnanti ti giudicavano anche per come avevi dato le battute all'impronta, senza sapere nemmeno che cosa avresti detto al tuo compagno di scena per un altro esame. Infatti loro mi presero perché avevo dato le battute, diciamo, era molto meglio quando hai dato le battute che non avevi preparato a casa per conto tuo. Ma è credibile, almeno questa era l'idea degli insegnanti, non è che... Però avevamo degli insegnanti molto bravi.
0: Qualche ricordo appunto di qualche suo compagno di corso e poi di qualche insegnante di quella generazione che è stato particolarmente significativo?
1: Ma io degli insegnanti mi ricordo tutto. Qualche compagno di scuola mi ricordo due, tre, che sono quelli poi che hanno fatto il teatro.
0: Chi sono?
1: Beh, Luciano Virgilio, Ugo Maria Morosi. La prima della classe non ha mai fatto il teatro. Ma lei lo sapeva, avrebbe fatto l'accademia e poi si sarebbe sposata. Dico, ma perché viene a perdere tempo qui? Cioè, vuol dire che tu nella vita... che ti frega di stare qui? No, era la prima della classe. Si impegnava per far l'attrice, sapendo che non l'avrebbe fatta mai.
0: Senta, gli insegnanti della sua generazione all'accademia quali erano?
1: Bravissimi. Il primo fra tutti era Orazio Costa Giovangigli, un grande... grandissimo insegnante teorico e filosofo del teatro che Streller stimava, si può dire quanto. Era proprio Streller un appassionato cultore di questo metodo, che era completamente diverso dal suo metodo, però era un metodo che ha formato generazioni e generazioni di attori. Ma grandi attori, Bozzelli, Panelli, Rossella Falk, De Lullo, tutti attori che sono passati attraverso Orazio Costa, che ha formato tutta la generazione, fino alla mia generazione, ma anche prima. Nino Manfredi era un allievo di Orazio. Poi gli è capitato di fare il cinema per caso, perché il cinema di quell'epoca era un altro cinema con gli attori presi dalla strada. Poi gli è capitato di fare il cinema per caso, perché il cinema di quell'epoca era un altro cinema con gli attori presi dalla strada. Poi hanno preso questi comici.

0: Gabriele Lavia, lei nella sua carriera ha fatto soprattutto, e credo che sia la cosa ovviamente fondativa della sua vita, teatro, ma ha fatto anche televisione, ha fatto anche cinema e ne parleremo. Se non sbaglio, però, il suo primo riconoscimento, diciamo, pubblico evidente a poco più di 20 anni non è venuto dal teatro, ma era uno sceneggiato, cos'era, dedicato ai Visconti.
1: Ah, sì. Allora in televisione c'erano i romanzi sceneggiati e siccome facevo un personaggio di giovane amoroso, nonché infelice per amore, in calzamaglia, tutto vestito di azzurro, andavo a cavallo, ero innamorato, nel romanzo si chiamava Beatrice del Balzo. I compagni di lavoro erano Wagner Bentivegna,
0: Comunque fu un grande successo questa saga dei Visconti.
1: un trionfo delirante. Dopo la prima non si poteva uscire di casa. Era la televisione, era quella cosa dove tu apparivi la sera prima in televisione, il giorno dopo non ti muovevi più, c'avevi la gente attorno. Era una cosa. Io non ho cominciato con un romanzo, ho cominciato con la prosa, che però era uguale la prosa quando c'era la prosa il venerdì. E mi ricordo, facevamo una commedia in televisione, e la giravamo a Napoli e la giravo insieme con Gianrico Tedeschi, col quale siamo diventati poi grandi amici. Gianrico Tedeschi era un periodo in cui era un po' angosciato perché si era innamorato e quindi di una ragazza che poi fu accanto a lui per tutta la sua vita, ma lui era sposato, aveva tanti problemi e un giorno mi raccontò, durante uno dei viaggi, viaggiavo con lui in macchina a Roma, il giorno di riposo, poi la macchina, andavamo a Napoli, agli studi di Napoli a girare, aveva bisogno di sfogarsi della sua cosa, Dio mio, dice. E con lui ho fatto diverse cose e lui mi disse al primo giorno in cui si girava, perché si facevano le prove, fai conto, in un tracciato più o meno che dovesse rappresentare questo studio, per cui il regista diceva qui c'è la macchina da la televisione, qui c'è la camera 1, la camera 2, da lì la camera 3, allora tu sei messo lì, ricordati questo, e si provava e dopo il primo giorno di registrazione della commedia, Gianrico Tedeschi, che era molto spiritoso, mi disse: ai ai ai, vedo sopra di te l'atroce destino del romanzo sceneggiato con Maiano. Anton Giulio Maiano era quello che faceva i romanzi sceneggiati che avevano più successo, perché erano quelli più popolari, proprio come un melodrammone in prosa. E infatti fu così. E aveva ragione Gianrico, una persona meravigliosa, Gianrico Tedeschi. Gianrico
0: Senta, invece
1: Tedeschi era stato in campo di concentramento, come si sa, insomma.

0: Gabriele Lavia, invece dal teatro, quando è arrivato il primo impegno importante, la prima esperienza che lei ritiene un po' fondativa della sua carriera?
1: Ho avuto la fortuna di fare subito dei personaggi importanti, ma certamente l'incontro che per me è stato, come dicevi giustamente, fondativo è stato quello con Streller, quando Streller mi chiama per fare Re Lì e fare uno dei due ragazzi giovani. Eravamo io e Beppe Pambieri, Beppe faceva Edmund, io facevo Edgard.
0: E lei aveva una trentina d'anni?
1: Mo, sì, forse, non lo so adesso quanti.
0: 72 penso fosse, no?
1: Facevo già dei personaggi importanti, dei protagonisti in televisione, però non avevo incontrato un regista come Streller, che era un'altra cosa, un'altra storia. Conoscevo come regista Streller, nel senso che l'andavamo a vedere, a volte da Torino si pigliava il treno o il pullman per andare a Milano a vedere qualche spettacolo di Streller. Lui faceva spettacoli grossi che non giravano, non viaggiavano. Ho visto la prima addirittura del Vita di Galileo con Tino Boazzelli, uno spettacolo che ha sconvolto la mia vita. Non ho mai visto uno spettacolo più bello in vita mia. Una meraviglia. Poi ho fatto la regia anche molti anni dopo di Vita di Galileo e ho fatto Galileo. Certo, non era Boazzelli. Boazzelli era un Galileo, il Galileo di Brecht è un Galileo che mangia, che gli piace questa cosa. Peraltro poi alla Biblioteca Nazionale, facendo delle ricerche di Firenze, mi capita di prendere le signore, le bibliotecarie, mi fanno vedere, io stavo facendo la regia di Vita di Galileo e loro mi prendono i quaderni di Galileo, quelli veri, e mi dicono: adesso le mani lei le mette dietro la schiena, non tocchi niente. Non si può fare questo, non si può fare quello, non si può fare quello. E vedo i quaderni di Galileo, che evidentemente aveva visto anche Bertolt Brecht. E vedo che c'è tutte le formule, le cose, gli appunti scientifici. E poi, nella pagina accanto, bianca, ricordarsi due etti di cacio. Prende appunti sulla spesa che doveva fare. E questo era veramente grandissimo, perché evidentemente Brecht aveva visto questi appunti e descrive il suo personaggio in quel modo.

0: per un momento al re Lear con la regia di Streller, ci porta per quanto sia molto difficile questo, però a un momento, perché poi parleremo invece anche del suo re Lear, che è appunto una regia abbastanza recente, però a un momento delle prove con Streller.
1: Ma con Streller è stato un incontro molto importante.
0: Intanto si provava tantissimo, vero, a quell'epoca?
1: Sì, si provava tantissimo anche perché Streller aveva un modo di provare molto particolare. Aveva bisogno lui di parlare, parlare, parlare, parlare, deviare, parlare d'altro, ma non era perdere tempo, era che lui arrivava alla creazione di qualcosa che aveva in mente attraverso un parlare continuo di cose anche fuori dal tema, non concentrato sul testo che stai mettendo in scena, ma su tutto. E da lì poi aveva delle idee, e lui, perché non provava mai il mio personaggio, e allora io un giorno gli dissi: "Ah, Giorgio, scusa, ti voglio far vedere che cosa ho pensato per quando lui, il personaggio, si traveste." "Ah, Dio mio." "Allora, fermi tutti, il maestro Lavia ci fa vedere cosa ha pensato." Naturalmente a quel punto tu eri rovinato, però mi ero organizzato perché non provava mai con me, provava sempre con Pambieri, e allora dico: "Ma che vengo qua, faccio una figura più brutta di quella di Pambieri, non posso." E vede questa cosa qui, che non era una mia idea, perché qualche giorno prima era uscito un libro fotografico intitolato Siddhartha, quel racconto romanzo di Hermann Hesse, e c'era questo ragazzo indiano con questo perizoma, con queste cose. Dico: "Eccolo qui, questo è Edgar Nudo, non può che essere così." Allora, con la sarta del piccolo teatro, che si chiamava Mina, ci mettiamo d'accordo. Dico: "Guarda, preparami questo mantello e qui metti un perizoma." "Ma come lo facciamo questo perizoma?" "Così, guarda, quello proviamo. Prepariamo tutto." E dico: "Scusa, Giorgio, vorrei farti vedere una cosa che mi sono preparato." "Fermi tutti," dice Streller. "Il maestro Lavia ci vuole far vedere qualcosa." Va bene, questo era il modo per cui uno. E gli faccio vedere questa cosa qui. Io che arrivo, questo, mi spoglio completamente nudo, metto questo pezzo di tela che mi ero fatto preparare, che avevo progettato addosso, mi ero fatto nascondere una bacinella d'acqua nella terra che era il pavimento della scena, terra che poi era gomma, ma comunque. Finisco la scena. Ecco, una cosa del genere, pensavo. Pausa. Platea. Silenzio assoluto. "Rita Renoir," dice Streller. "Rita Renoir." Due volte. "La più grande spogliarellista di Amburgo. Ti fa una sega. Avete visto?" "Sapete perché lui è stato in grado di fare questo? Perché lui ha avuto come insegnante Orazio Costa."
0: Beh, insomma.
1: Streller, capisci? E lui aveva una stima per Orazio assoluta, giusta peraltro. E da quel momento il personaggio di Edgar, che lui non amava, per lui non me lo voleva far fare, voleva che io facessi Edmund, E fui io a dire: no, io faccio Edgar, se no non vengo. E i suoi assistenti: ma sei scemo, ti sta chiamando Streller, e tu dici: no, faccio questo, faccio quell'altro. Alla fine lui quel giorno intuì quello che poteva essere, e quando vennero a vedere le prove gli attori di Peter Brook, che allora era col suo spettacolo al Teatro Lirico, faceva Il sogno di una notte di mezz'estate, tutti quei trapezi, le cose, quell'altro, vennero gli attori di Peter Brook a vedere le prove di Streller, e Streller disse: Gabriele, facciamogli la scena di quando ti spogli a questi quattro guitti.

0: Gabriele Lavia, facciamo un pochino un grosso adesso salto temporale, perché però legato anche al discorso, al suo rapporto con Strehler, perché Strehler intuì che in lei c'era anche la vocazione alla regia e anzi gliela preconizzò in qualche modo quando lei a quell'altezza temporale faceva soltanto l'attore. Ecco, arriviamo un pochino più avanti perché lei abbastanza di recente ha messo in scena un Re Lear e mi piacerebbe che parlasse un po', accostandogli un po' i suoi ultimi due spettacoli, perlomeno quelli che abbiamo visto anche di recente a Roma, cioè il Re Lear e poi Lungo viaggio verso la notte di O'Neill, dove in realtà sono due personaggi anche molto emblematici per la carriera di un attore e di un attore anche di una certa età, diciamolo, perché Re Lear, la sua condanna è proprio quella di essere vecchio e voler dare delle disposizioni da vecchio, e il protagonista del Lungo viaggio verso la notte è un attore anche lui di una certa età. Ecco, come è arrivato intanto ci aveva visto bene Strehler, che lei doveva fare anche regista, e poi questi due spettacoli in questo momento della sua vita cosa hanno significato?
1: Ma Re Lear, quando il Teatro di Roma mi chiese di mettere in scena un testo per il Teatro di Roma, io pensai subito a Re Lear. Dopodiché non sapevo nemmeno come, va bene, sì. E poi studiando, disegnando un pochettino, ho cercato di capire come avrei potuto farlo. Perché Re Lear, è inutile nascondersi dietro un dito, Re Lear incrocia la tempesta. Se uno deve studiare Re Lear, quando si siede al tavolino per la prima lettura con gli attori, può anche non sapere nulla, ma deve sapere come farà la tempesta o come non la farà. Ma qualche cosa deve avere in testa, perché Re Lear è la tempesta. E allora, studiacchiando un po' così, un po' cos'ha, ho pensato che per fare la tempesta in teatro non puoi fare una tempesta che prenda gli spettatori davanti. Devi fare in teatro come si fa la tempesta? Ci vuole qualcosa che sventoli. Che cosa può sventolare? Un telo. Dov'è questo telo? Sarà in fondo, un fondale che fa così, che a un certo momento sventola. Anche soltanto per 15 secondi, ma deve dare l'idea di qualcosa di veramente. E partendo da lì, poi mi è venuto in mente, ho disegnato qualche disegno, qualche cosa, però, e ho fatto il Re Lear, che fortunatamente ha avuto un grandissimo successo. Fortunatamente, poteva andare anche malissimo.
0: Poi O'Neill.
1: O'Neill dovevo fare un altro spettacolo, però non era uno spettacolo fatto con un teatro pubblico, cioè con un budget economico così, non dico smisurato, ma così importante, perché era la compagnia mia. Quindi non potevo avere 25 attori. E quindi ho pensato, casualmente, perché tutto casualmente accade, mi capita tra le mani Lungo viaggio verso la notte, lo leggo, lo leggo, lo leggo, vedo se può venire fuori qualcosa di buono, mi faccio venire in mente un'idea per la scenografia e l'abbiamo fatto. Ha avuto molto successo, è andato bene. Adesso vediamo cosa facciamo.
0: Senta, quanto è importante per un regista teatrale essere stato o essere anche un attore?
1: Ma non lo so, ci sono grandi registi che non hanno mai fatto gli attori. Strehler non diceva mai noi registi. Strehler diceva sempre noi attori. Perché sa perfettamente che il teatro è fatto dagli attori e dagli spettatori. Il regista è un incidente. Anche il più grande regista, diciamo Strehler, che a tutt'oggi, per quello che vedo in giro, rimane il più grande regista di questa ultima storia del teatro del nostro paese, e non solo, Strehler sapeva perfettamente che il teatro è fatto dagli attori. E diceva, infatti diceva, noi attori, il teatro è un rapporto tra un attore e uno spettatore.

0: Gabriele Lavia, mi ha colpito che lei, parlando della preparazione del relier, ha detto: mi sono messo un po' a disegnare. Io so dalla sua biografia che lei ha disegnato tutta la vita, però questo è uno spunto per parlare proprio della spazialità del palcoscenico, perché forse non si presta certe volte da persone che sono un po' al di fuori di questo mondo abbastanza attenzione, perché è un elemento molto importante. Forse non è un caso che tanti diversi uomini di teatro, per esempio, sono venuti da una storia di studi di architettura a volte, nel senso che credo che sia una cosa importante saper muoversi in uno spazio come quello del palcoscenico con sapienza.
1: Ma io ho sempre preparato i miei spettacoli con la carta da disegno, li disegno qualcosa, poi li disegno ancora, anche la scenografia la disegno, magari un appunto, una cosa che poi con lo scenografo viene modificata, però è importante per me disegnare, non sarei capace nemmeno di... Ma è perché sono nato così, sono nato col disegno.
0: Rapporto, lei ha detto, rapporto tra un attore e lo spettatore. Abbiamo visto anche nei tempi della pandemia quanto i surrogati virtuali sulle piattaforme sono riusciti in tanti campi, sicuramente nel cinema, ma col teatro sostanzialmente sono abbastanza falliti, perché è un rapporto fisico, un rapporto di corpi sostanzialmente, e che quindi non può avere da questo punto di vista dei surrogati. Vorrei una riflessione, dopo tanti anni di esperienza, sul pubblico del teatro. Cosa ne pensa del pubblico attuale? Intanto io dico delle cose che forse non sono particolarmente simpatiche, però non lo so, magari lei le smentisce completamente. Intanto si è abbassata molto la soglia dell'attenzione, per cui io spesso sento dire, insomma, io raccolgo un po' le voci che sento nella platea, no? Sento dire come prima cosa quanto dura questo spettacolo, come dire, se dura più di un'ora, siamo messi male. Un'altra cosa che mi ha molto colpito ultimamente, su questo credo che lei abbia qualcosa da dire di interessante, ero andata a vedere uno spettacolo, peraltro con una compagnia tedesca di attori strepitosi, e il pubblico diceva: non si sente, non si sente, quando dal mio punto di vista si sentiva benissimo. Quindi come se un pubblico fosse adesso necessariamente abituato a un teatro più urlato, a un teatro microfonato. E poi molto spesso c'è questo, non so se un tic nervoso, questo ridere, quando a volte mi sembra ci sia poco da ridere. Sto dicendo tutte bestialità, secondo lei?
1: No, no, no, no, per carità, e credo che in linea di massima lei abbia ragione. La prima cosa, il microfono ruba la voce all'attore e la consegna a una macchina che si chiama altoparlante. Laddove accade, perché è un accadimento, il microfono, il teatro è morto. C'è un'altra cosa che non mi interessa e che si svolge in un luogo architettonico che si chiama teatro, ma può accadere da un'altra parte. Persino, lasciamo perdere a Siracusa, dove sono stato l'unico che ormai l'ha fatto senza microfono, perché è una cosa scandalosa. Beh, bisogna dirlo forte, che a Siracusa se usano il microfono vuol dire che sono cani. È inutile nascondersi dietro un dito. A Siracusa il microfono non si usa, fa anche rima, e quindi è vero. È fatale, ma cosa vuol dire andare in un teatro greco e mettersi il microfono? Vergognatevi! Ah, ma passano le motorette e fate fare dal sindaco un piccolo editto, come si chiama, un regolamento per cui per 2 ore non passano i motorini dalla strada adiacente al teatro. Ma vergognatevi, vergognatevi, rovinare la tradizione umana del teatro greco e metterci il microfono. Ma questo ancora, perché qualcuno che si occupa di cultura dovrebbe capire qualcosa di cultura? Ma coloro che fanno un lavoro di cultura, i miei colleghi registi, i miei colleghi attori, come non si vergognano di mettersi quell'attrezzo, quel foruncolo qui sulla guancia che è un microfono? Come posso credere che quello sia Edipo se c'ha una palletta qua che è un microfono? Agamennone, come posso crederlo? Ma tornate in voi stessi, fate una cura, andate da uno psicanalista, vergogna!
0: Aspetta, queste altre cose che le dicevo, secondo lei il pubblico, insomma, si può educare? C'è qualche modo per... perché insomma, voglio dire, anche il pubblico più giovane, come farlo arrivare con una maggiore consapevolezza a godere di uno spettacolo?
1: Ma è un fatto di cultura, perché il pubblico deve sapere? Il pubblico è ignorante, ma per forza, e meno male. Ma che Gesù parlava a tutti i sacerdoti? Gesù parlava ai lebbrosi, a quello, a quell'altro, e questa è la comunicazione. La comunicazione avviene fra uno che sa e uno che non sa, perché se uno, la comunicazione, io adesso parlo della tabellina del 5 con lei, che sa perfettamente la tabellina del 5, no? Diamo per scontato che sappiamo la tabellina del 5, ma per quello che riguarda il teatro, tutti sanno cos'è il teatro. Non bisogna fargli credere che sia una cosa comoda. Dobbiamo fargli credere e fargli sapere che il teatron... Ma se io chiedo a qualcuno che dirige qualche teatro pubblico, cosa vuol dire teatro? Ma lei crede che mi sappia rispondere? Dentro 5, 6, 7 secondi? Eppure fa il teatro. Teatron. Tron vuol dire trono, tea vuol dire dea. Il trono della dea. Il teatro è un trono. Però della dea? Sì. Quale dea? La dea si chiama Aletheia. Cosa vuol dire? Svelatezza. Tradotta male dai latini con la parola veritas. Perché teatro vuol dire trono della verità. Svelatezza. Verità è un'idea della verità romana. Verum vuol dire muro, portone, barriera, ostacolo. Se domani il teatro non c'è più, la perdita dell'uomo non è solo una perdita culturale, è una perdita esistentiva, nemmeno esistenziale. L'uomo perde un pezzo della sua esistenza. E perdere un pezzo della sua esistenza vuol dire creare un buco. Dice, ma io non ci vado mai a teatro perché mi rompi i coglioni. Non è colpa tua se ti rompi i coglioni a teatro, è perché nessuno te l'ha insegnato. Non ci si può annoiare. Anche i greci si rompevano le palle a teatro. Ma ci andavano. Ma tu credi che i greci, che bello, andiamo a teatro, andiamo a teatro? No.

0: Gabriele Lavia, prima di concludere questa nostra conversazione, ancora due cose. Lei si è cimentato con grandi classici, giganti della drammaturgia mondiale. Ecco, questo rapporto come lo vive tra la tradizione e l'innovazione? Quanto è interessato anche alla drammaturgia contemporanea e se la vede fertile in questo momento o no?
1: Non può esistere teatro senza il fondamento storico. Non è che quando noi facciamo l'amore, per dire, facciamo l'amore per la prima volta, perché prima di noi l'hanno fatto, cosa, hanno scritto dei libri, su come si, hanno disegnato il Kama Sutra, c'è tutto, ha una storia. Ora, siccome non siamo i primi, ma siamo gli ultimi, noi siamo non i primi ma gli ultimi, dobbiamo fare l'ultimo come se fosse il primo. Non è così semplice. Noi siamo gli ultimi arrivati e dobbiamo ritrovare quella sensibilità, quella spinta, quell'amore iniziale, iniziale. Il teatro può essere solo iniziale. Non esiste un teatro, diciamo, ma io l'ho già visto. Perché in teatro si rifanno sempre le stesse cose? Perché si fanno un po' diverse? Perché cambio la scenografia, le luci? Vabbè, sì, perché no, va bene anche quello. Perché il teatro è un inizio. Fare teatro vuol dire fare inizio, non fare il nuovo, ma fare l'iniziale. È tutto qui. Non ha niente a che vedere col cinema. Non, ma niente. Ma al cinema ci sono le facce grandi, poi gli attori sono più belli. Va bene, ma il teatro e il cinema non è che sono due cose analoghe. Il cinema ha mutuato dal teatro alcuni logoi che possono funzionare anche per il cinema, il dialogo, perché no? Va bene, un dialogo, ma è una cosa completamente diversa. La stessa differenza che c'è fra la pittura e il basket. Non ci sono, il cinema e il teatro non è che non vanno d'accordo. Ad alcuni piace molto il cinema, ad alcuni piace molto il cinema, piace molto il teatro, ad alcuni non piace il teatro, ad alcuni non piace il cinema. Le sale cinematografiche, vorrei ricordarlo, sono tutte simili, nel senso che sono vuote. Il teatro, vorrei ricordarlo, è sempre pieno, anche quello brutto.
0: Gabriele Lavia, un'ultima domanda che a me interessa sempre fare agli attori, e cioè cosa significa per un attore la memoria? Perché ha un significato con uno spettro semantico molto molto più vasto, perché c'è la memoria, quella tecnica, fare memoria, però io credo che gli attori abbiano proprio un altro rapporto con la memoria e questo è tanto più importante in un tempo come il nostro, che è abbastanza un tempo di smemoratezza.
1: Ma la memoria dell'attore è una memoria molto particolare perché è una memoria tecnica, quindi è una cosa che si impara, la memoria, ed è una cosa che si acquista, la memoria, ed è una cosa che si perde. Con l'età la memoria si perde. Io non ho più la memoria che avevo una volta. Sì, so a memoria tutti i canti di Leopardi, so a memoria dei racconti di Dostoevskij. So a memoria cose che, però io sento che la mia memoria non è più come quella di una volta. Devo mettermi lì, devo scrivere le battute. Purtroppo, almeno forse è un caso mio, ma la memoria si perde. Non è più come una volta.
0: Però deve essere comunque un'esperienza abbastanza questa straordinaria, quella che noi comuni mortali non possiamo fare, quella anche in solitudine di rileggere con la mente.
1: Beh, questo sì, Questo sì, io so tutti i canti di Leopardi a memoria, a parte la ginestra. Gli altri li so tutti. Un sulla vetta della torre antica.
0: E ultimissima cosa, anche questa per me è un privilegio che hanno solo gli attori di teatro, ma senza, non per un narcisismo, ma gli applausi. Cosa sono per un attore di teatro gli applausi a fine spettacolo? Alcuni di voi li sottovalutano, io da pubblico mi emoziono per gli attori quando ci sono quegli applausi scroscianti.
1: Beh, uno ci fa l'abitudine, ogni spettacolo ha in fondo alla fine gli applausi che si merita, anzi in genere ha più applausi di quelli che si merita. Certo, se si chiude il sipario e nessuno applaude, e anche quella sarebbe un'esperienza, però ogni sera gli applausi più o meno sono quelli, per cui uno alla prima dice che l'hai visto, il pubblico è bello, è andata bene, sì. Poi uno ci fa l'abitudine, se l'aspetta, perché l'applauso diventa l'ultima parte dello spettacolo. Quel luogo temporale e luogo fisico dove c'è l'ultimo atto dello spettacolo, cioè quello che appartiene al pubblico. E il pubblico applaude, saluta, fa qualcosa di fisico, è stato fermo fino e poi fa l'applauso. È una cosa importantissima, perché non vuol dire tu sei stato bravo, tu sei stato meno bravo, quello fa parte della cultura contemporanea che è un poco così cialtrona, che figlia un po' della televisione, per cui l'applausometro. Una volta c'era una trasmissione dove c'era l'applausometro. Si può essere così cretini da inventare l'applausometro? Perché? L'applausometro. Cosa vuol dire? Mia nonna, quando veniva a teatro, faceva così. Non avrebbe mai avuto la forza di fare così. Eppure era felice. Ma siamo fatti per farci del male. Bellissimo endecasillabo. Dodecasillabo, ma passa come endecasillabo. Siamo fatti per farci del male.
0: Mi sembra una buona conclusione. Grazie.
1: Ciao carissima.

E sulla musica di Ketil Bjørnstad, pianista e compositore, che faceva parte della serie di musiche che Giovanna Natalini mette insieme per questi incontri di Monica D'Onofrio con vari personaggi per il ciclo La vita che mi diedi, conclude appunto questa musica l'incontro di questa sera di Monica D'Onofrio con il regista, attore, uomo di teatro Gabriele Lavia. Dunque, a questo punto, quando sono ormai le 23:57 minuti e poco più, stiamo arrivando alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Bruno Ruffolo, realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. Ringrazio il nostro regista Gianni Grimaldi, ancora Mirko Bonomo e Domenico Ganci con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite per domani sera, naturalmente. Da domani i nostri ascoltatori troveranno al microfono Nicola Campogrande per una trasmissione che vedrà sul centro, proprio in apertura, un cartellone musicale di importanza. Si tratta di una diretta dal Parco della Musica di Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, per la stagione sinfonica, la Damnation de Faust, leggenda drammatica in quattro parti per soli, coro e orchestra, opera 24, musica di Hector Berlioz. Dunque, per questa sera, a questo punto è davvero tutto. Un saluto ai nostri ascoltatori da Riccardo Gianni e un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Una buona notte a tutti voi.

0: Ore 24. Battiti.
1: Eccoci qui, benvenute, ben ritrovati a Radio 3 nella notte di Battiti. Un caro saluto da noi, da Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili, e benvenuti ad una nuova notte di Battiti dal vivo che ci porterà in Sardegna, in Gallura, a Palau per il festival Isole che Parlano, rassegna, come molti di voi sanno, che seguiamo da tanti anni con passione, con piacere. E questa notte torneremo all'edizione scorsa, che si è svolta come di consueto la seconda settimana di settembre, e da quella 29esima edizione ascolteremo insieme tra brevissimo il concerto veemente, viscerale, di una formazione turca, il Koran Futazi Quartet. Prima di presentare la band, però, diamo uno sguardo al futuro prossimo, cioè alla nuova edizione del festival, quella che ci sarà a settembre, e per scoprire cosa bolle in pentola abbiamo raggiunto al telefono Nanni Angeli, il co-direttore artistico di Isole che Parlano. Quindi benvenuto a Battiti, Nanni.
2: Grazie dell'ospitalità, buonasera a tutti.
1: E allora, Nanni, con la prossima edizione di Isole che Parlano si celebra un compleanno importantissimo, i 30 anni. Partiamo da qui, insomma, è un bel traguardo, no?
2: Sì, un bel traguardo, da un po' di vertigini, diciamo. Ormai ci accompagna per più di metà della nostra vita questo festival, quindi sì, diciamo che a me piacciono particolarmente anche i numeri tondi, quindi sono molto contento anche in realtà di come ci arriviamo.
1: E lo abbiamo raccontato spesso dai nostri microfoni, l'atmosfera particolare che circonda questo festival, dove nel programma si intreccia musica e concerti, fotografia, arte contemporanea, laboratori per i più giovani, e così immaginiamo anche che questo compleanno porti in dote anche un'atmosfera ancora più particolare, sia per il pubblico che arriva, sia per il programma. Allora, ci racconti cosa succederà quest'anno a settembre a Isole che Parlano?
2: Sì, allora, innanzitutto il festival prenderà il via il 5 di settembre e dovrebbe avere la sua conclusione il 13 di settembre, anche se stiamo già pensando a una coda come un epilogo, che però è una sorpresa, quindi sarà una sorpresa un po' anche per noi, quindi diciamo che potrebbe esserci una coda il fine settimana successivo, quindi dal 19 al 20, però è abbastanza strutturato ormai tutto il programma, che invece si svolgerà dal 5 al 13 e ripercorrerà un po' quello che è un format che ci siamo dati, soprattutto negli ultimi 10 anni, quello di due anteprime in paesi limitrofi, a Zakhena e Luogo Santo, poi da lunedì la partenza dei laboratori, della 3 giorni dedicate ai bambini, Isole che Parlano ai bambini, appunto, con laboratori, spettacoli e varie, diciamo, in quella 3 giorni lì, per poi ritornare alla musica dall'11 con un concerto che con tutta probabilità si terrà alla Maddalena, alla Scogliera di Tegge, l'inaugurazione della mostra fotografica, che quest'anno è una mostra particolarmente importante, non credo siano state meno quelle degli anni passati, e poi venerdì, sabato e domenica con 4-5 concerti al giorno, molto diversi tra di loro come di consueto, e con un tentativo di ricerca che abbiamo perorato pure quest'anno.
1: Ecco, partiamo allora dalla mostra fotografica, Nanni, di che si tratta quest'anno?
2: Allora, il tentativo che speriamo, cioè sembra stia andando in porto, è quello di ripercorrere come noi abbiamo attraversato 29 anni precedenti di Isole che Parlano, è praticamente una collettiva degli sguardi dei fotografi e delle fotografe che hanno esposto da noi negli ultimi 29 anni, cercando di raccogliere alcune immagini da ogni mostra che è passata ad Isole per costruire il nostro sguardo sul mondo attraverso l'autorialità dei nostri ospiti nel tempo, per costruire il tempo che loro ci hanno donato guardando la realtà che ci circondava di volta in volta e con tematiche specifiche, quindi non una collettiva in cui si radunano fotografie bellissime però staccate tra loro, ma cercando di riprendere in mano quelle che sono state i percorsi e i temi più ficcanti, diciamo, di 29 anni di festival e di mostre dentro il festival. con fotografie che vanno da Letizia Battaglia a Cristina Garcia Rodero, da Mario Dondero a Romano Cagnoni, da Antonio Vanno a Francesco Cito, da Fausto Giaccone a Franco Zecchini, da Becchetti a Maiore, insomma, diciamo che un parterre de roi non indifferente. De roi de rin.
1: Ecco, poi il termine che hai usato, appunto, collettivo, è anche l'idea collettiva della musica, dell'attenzione al territorio che avete, è una parte centrale anche del vostro festival. Attenzione al territorio che, come appunto abbiamo raccontato spesso, i concerti, gli incontri, i laboratori si svolgono tutti in contesti naturalistici di grande effetto, molto belli, vari e diversi tra loro. Ci puoi anticipare qualche concerto del programma e dove si svolgono?
2: Volentieri. Allora vai, partiamo con Stranded Horse e Bobo Cassiso Co alla Tomba dei Giganti col duetto di Arzachena, che ormai è diventato un classico come anteprima, il sabato 5 di settembre, mentre la domenica saremo a Luogo Santo, dove inaugureremo una nuova location che è un eremo, l'eremo di Santo Trano, in cui si esibirà la cantante e musicista Ganna Griniva dell'Ucraina. Poi, per quanto riguarda strettamente la musica, ripartiamo l'11, come ho detto prima, con i Nuara che arrivano dalla Sicilia sulla scogliera di Tegge, e poi diciamo dal venerdì alla domenica ci sarà una gran rotazione di personaggi, tra cui Zocco Renne e Raffaele Rogischi in duo, Anna Lua Cagliano, lo Sara Fontan, per ritornare in Sardegna con Pierpaolo Vacca, la nostra manifestazione diciamo più legata alle musiche tradizionali, Tucur di Granito, che quest'anno arriva alla 21ª edizione con la sonorizzazione itinerante della Roccia dell'Orso, con un gruppo a tenore e un gruppo a pagella dalla Corsica, per proseguire poi con i Bittoi, Davide Ambrogio Quintet dalla Calabria, che presenterà l'album Mater Nullius, pubblicato alla fine del 2025, ma che sta portando in giro con un nuovo quintetto, quindi ci incuriosisce particolarmente, visto che qualche anno fa era venuto da noi in solo, e cerchiamo di continuare a seguire le traiettorie dei musicisti che comunque hanno attraversato la storia del festival. E per così andare, diciamo che un'altra chicca è quella sull'isola di Spargi a Cala Corsara, con il concerto al tramonto di Tartareiena che arrivano dalla Catalogna. Questi sono alcuni degli elementi diciamo fondamentali dei musicisti che costituiranno il programma.
1: E così hai indicato anche un po' di luoghi: Scogliere, Roccia dell'Orso, Cala Corsara, Tomba dei Giganti, insomma queste sono alcune delle location di Isole che Parlano che ci sarà dal 5 al 13 settembre, toccando Palau, La Maddalena, Arzachena e Luogo Santo. Siamo in Gallura, in Sardegna, con una possibile sorpresa insomma nei giorni seguenti. E ricchissimo è il programma, ricchissimo è anche il sito di Isole che Parlano, pieno di foto e materiale, quindi vi invitiamo a navigare e trovare tutte le informazioni, tutti i dettagli della nuova edizione all'indirizzo isolecheparlano.it. Grazie a Nanni Angeli e a tutto lo staff dell'associazione Sarditudine.
2: Grazie a voi per la consueta ospitalità, ormai ci accompagnate più o meno dalla seconda edizione, quindi è un percorso parallelo di quasi 30 anni. Grazie davvero.
1: E ancora grazie a Nanni Angeli, fotografo di scena, di musica e di teatro, che dal 1996 con Paolo e Alessandra Angeli organizza il Festival Internazionale Isole che Parlano e ci ha raccontato lo spirito, i luoghi, gli eventi della prossima edizione, quella dei 30 anni di questo Festival Settembrino Sardo. Ora, come anticipato, noi proseguiamo la notte dibattiti dal vivo tornando alla 29ª edizione di Isole che Parlano, quella dello scorso anno, un'edizione sempre ricca e varia dove si intreccia arte, musica, fotografia, laboratori, incontri, DJ set, dove il pubblico è invitato naturalmente al dialogo, perché si partecipa a giornate che tendono proprio a celebrare e a valorizzare la funzione sociale del fare arte. E nella scorsa edizione l'idea di questa forza generativa era riassunta in queste parole: è un festival che continua a immaginare un mondo dove la cultura si muove libera, dove le isole diventano diventano ponti. E insomma, lo possiamo confermare, partecipare al festival è un'esperienza intima e collettiva allo stesso tempo e che coinvolge gli artisti, gli spettatori, le comunità locali attraverso tanti giorni, più di una settimana di eventi gratuiti, il tutto immersi nella bellezza naturale e umana del territorio di quelle zone della Sardegna. Il 12 settembre scorso, negli spazi della spiaggia del Faro di Palau, sul palco è salito il Coran Futaci Quartet e, come si evince dal nome, la band è guidata da Coran Futaci, sassofonista, cantante e produttore di Istanbul, è uno degli agitatori della scena indipendente e contemporanea, sperimentale turca. Futaci negli anni ha sviluppato un linguaggio potente, molto personale, è un sassofonista che accompagna il suono del proprio strumento verso diverse soglie sonore dove l'improvvisazione radicale si mescola ad elementi free, ad una sorta di psichedelia astratta, il tutto avvolto dalle proprie radici anatoliche, e le ascolteremo insieme tra brevissimo. Le sue scorribande che hanno catturato l'attenzione del pubblico, un pubblico numeroso, quasi ipnotizzato dall'andamento vario di questo live. Futaci lavora anche sulla stratificazione, sul dualismo, su caos e ritualità, su pieno e vuoto. A completare il quartetto troviamo Boris Ertürk al sassofono baritono, Esat Ekinçoglu al contrabbasso, Erdem Güymen alla batteria e il titolare Coran Futaci, sassofoni, voce, effetti. E allora è tutto pronto, registrato a Isole che Parlano, al Faro di Palau, il 12 settembre 2025, dalla Turchia, Coran Futaci Quartet. Buon ascolto.

0: Thank you. Have a good night. Thank you.
1: E che bellezza! Coran Futaci Quartet dal vivo a Isole che Parlano, edizione 2025, la formazione turca composta da Boris Ertürk al sassofono baritono, Esatte Kinçoglu al contrabbasso, Erdem Güymen alla batteria con il leader, Coran Futaci sassofoni, canto, effetti e il pubblico entusiasta riunito intorno al faro di Palau che ha particolarmente apprezzato il set generoso e stratificato proposto dalla band del sassofonista, compositore e cantante di Istanbul, Coran Futaci. Battiti si chiude qui. Io vi ricordo che le scalette dettagliate delle nostre notti le trovate sia sull'app RaiPlay Sound, dove potete anche riascoltare in streaming le puntate, sia sulle nostre pagine Facebook Battiti Radio 3. Io ringrazio ancora tutto lo staff di Isole che Parlano, l'associazione Sarditudine, i curatori della rassegna Paolo, Alessandra e Nanni Angeli. E con quest'ultimo all'inizio della notte abbiamo chiacchierato per farci raccontare cosa succederà alla prossima edizione del festival, che si terrà in Sardegna dal 5 al 13 settembre tra Palau, la Maddalena, Arzachena e Luogo Santo. C'è un bel compleanno in vista, quello della 30ª edizione. A voi grazie per l'ascolto. Battiti torna domani sempre dalla mezzanotte.
2: Para todos la luz. Para todos, todo.
3: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
4: Classico notturno.
5: Frédéric Chopin, 4 mazurche per pianoforte, opera 24. Composte tra il 1833 e il 1834 e pubblicate a Parigi nel 1835. Numero 1 in Sol minore, lento. Numero 2 in Do maggiore, allegro non troppo. Numero 3 in La bemolle maggiore, moderato con anima. Numero 4 in Si bemolle minore, moderato. Pianista Vladimir Ashkenazy.

0: di Frédéric Chopin avete ascoltato quatro mazurche per
1: Josquin des Prés, Nymphe des Bois, Déploration de la mort de Johannes Ockeghem, Il giardino armonico diretto da Giovanni Antonini.

0: Di Josquin des Prez abbiamo ascoltato Nymphe des Bois, Déploration de la mort de Johannes Ockeghem.
1: John Adams, Short Ride in a Fast Machine, Orchestra Symphonique de Montréal, Kent Nagano, direttore.

Di John Adams abbiamo ascoltato Short Ride in a Fast Machine, Orchestre Symphonique de Montréal, Kent Nagano, direttore. Franz Liszt, ballata numero 2 in Si minore per pianoforte, Guillaume Vincent, pianoforte.